0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 16 minuti.
2: Meteo. Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo.
2: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sull'area del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo.

0: paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sono le 3.
0: Meteo.
1: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo. Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sull'area del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 3:59.
1: Meteo.
3: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 13 minuti.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 4 e 23 minuti.
1: Meteo. Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 39 minuti.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Hi, my name is Stereo Mike.
5: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you gonna all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock. Let's see if it's that. Give us a ring ding.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteo. Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Sono le 6.
0: Meteo.
3: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:30.
0: Meteo.
4: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:45 minuti.
2: Meteo.
3: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7 e 4 minuti.
11: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Testa a Testa in Svezia. Dopo le elezioni politiche, i risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto in Ucraina droni russi hanno colpito la locomotiva del treno passeggeri Kiev a Varsavia, a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
12: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli alla prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi, sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
11: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo è rimasto per quasi 50 ore sui monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
12: La politica italiana, Lichlein, chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia e lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
11: La cronaca: riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliane dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente costituito.
12: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
11: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A: la Juventus cade contro il Sassuolo che si impone per 3-1, il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona, vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
0: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletta al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
11: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
13: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: La rassegna stampa.
14: Il lunedì 14 settembre, buongiorno, buon inizio settimana e ben ritrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. C'è tanta politica interna oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla chiusura della festa dell'unità con la presenza di Elly Schlein e Giuseppe Conte, anche alle questioni dedicate all'economia, ma c'è anche la politica estera con i risultati delle elezioni in Svezia e poi anche quello che succede nelle guerre, quella tra Russia e Ucraina, ma anche nel Golfo. Allora iniziamo questa mattina da Repubblica, che in apertura punta sulla politica interna. Schlein sfida Meloni, questo il titolo. La leader PD chiude la festa dell'unità, al voto il prima possibile, dice la premier, teme di perdere, aggiunge, le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Allora, in proposito, ascoltiamo proprio le parole della leader del Partito Democratico Elly Schlein.
15: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
14: Ancora su Repubblica, di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, e poi al centro della pagina, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Al centro una vignetta di Altan, Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. Di spalla Germania, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, guerra ai confini d'Europa. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina avverte i barbari di Mosca alle porte. In alto poi i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare, no, chi la sviluppa vince. E c'è il dossier da Russia e Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici. E poi di spalla Svezia sfida l'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. Più in basso, sempre sul lato, sulla spalla della prima pagina, Schlein pronti per le urne, il prima possibile il comizio a Reggio Calabria. Andiamo sulla Stampa, che in alto punta sulla falsa apertura, Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley, il presidente americano ignora gli SOS dei ricercatori, l'intervento, servono regole globali per difendere l'uomo. Al centro della pagina poi l'altra apertura, guerra sul confine d'Europa, Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione europea, il premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Al centro della pagina la fotonotizia con 2 notizie di sport, Cannibal Hakimi e il re di Madrid, si parla naturalmente di Formula 1, Antonelli vince ancora, e poi il calcio, doppia rimonta, poi Juve beffata, bianconeri KO con il Sassuolo. Di spalla ancora la politica, anche l'economia, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Sentiamo le parole del ministro.
16: Il recente aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, proprio per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi, in realtà si traduce, per chi è indebitato, sia famiglie sia imprese, e anche per lo Stato, in maggiori oneri. E quindi in questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
14: Andiamo adesso invece sul Fatto Quotidiano, che punta al centro della pagina sulle tensioni, anche interne se volete, tra PD e Movimento 5 Stelle. Conte e Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina, questo il suo avvertimento alla festa del Fatto, e lì a quella dell'Unità, avanti con sostegno a Kiev. Allora sentiamo adesso invece le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
17: Ma noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, che sia il PD o qualsiasi altra forza. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie. Due, ricordo che ho proposto all'inizio del dibattito al Partito Democratico un'altra possibilità: si preoccupano del fatto che ci possa essere un clima divisivo, che non lo sarà mai per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò perché. Allora ho detto, facciamo come alle regionali.
14: Ci spostiamo anche sul Resto del Carlino, l'apertura, raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito dai droni a 2 chilometri dalla frontiera, Zelensky, barbari alle porte dell'Unione Europea, non lontano si trovavano anche funzionari occidentali, tra i quali un diplomatico italiano. La verità, la sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello alle elezioni nel paese scandinavo, la destra retra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo alle elite di Bruxelles che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia se a vincere è AfD, pronto a saltare pure il Regno Unito, Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. Poi al centro della pagina, pagavo la vitola 25-30 mila euro al mese, dopo le parole di Ranucci ho smesso, il socio di Walter in Africa parla di riciclaggio al programma di Giletti, sì, mai in affari. Anche Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo, questo è il titolo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. Al centro della pagina poi, dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola, c'è l'immagine di La Vitola appunto disperato. Ci per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR, e poi il titolo principale, casa 100 giorni per i lavori last minute, bonus fiscali in attesa della manovra 27, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. Così le prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
10: Sono le 7 e 17 minuti.
9: News.
18: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
13: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: L'almanacco del giorno.
19: Oggi, lunedì 14 settembre, esaltazione della Santa Croce, il sole sorge a Roma alle 6.46 e tramonta alle 19.21. A Milano sorge alle 6.58 e tramonta alle 19.38. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1886 viene brevettato il nastro della macchina per scrivere. Nel 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene fondata a Baghdad l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. A costituirla sono i principali paesi arabi produttori di petrolio, unitamente a Iran e Venezuela. Oggi ha sede a Vienna e la sua finalità è quella di indirizzare il prezzo del greggio a barile, promuovendo una comune politica economica degli stati aderenti. Nel 2003, la Svezia, con un referendum, respinge l'adesione all'euro. Compie oggi 89 anni il grande architetto genovese Renzo Piano, considerato il massimo esponente dell'architettura italiana nel mondo. Al suo genio si devono opere di straordinaria importanza come il Centro Pompidou di Parigi, oppure il New York Times Building, sede del prestigioso quotidiano statunitense. Nominato senatore a vita nel 2013 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel settembre del 2018 donerà alla sua città il progetto di un nuovo ponte in sostituzione di quello Morandi, tragicamente crollato. Nasce il 14 settembre del 1938 anche il cantautore Franco Califano, soprannominato dai suoi numerosi fan romani Er Califfo. Nato a Tripoli di Libia da genitori campani, Califano si afferma molto presto come autore di brani per altri artisti, come Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni e Peppino Di Capri. Anche in prima persona porterà al successo canzoni intramontabili come Tutto il resto è noia e La musica è finita. Molto presente sulle riviste di gossip per la sua fama di Latin Lover, il Califfo muore a Roma il 30 marzo del 2013. E per questa giornata è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: La rassegna stampa.
14: È lunedì 14 settembre e siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia questa mattina dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: guerre e crisi frenano il turismo. Inversione di tendenza, numeri in calo, l'estate ha portato meno di 2 milioni di visitatori, dati, flussi elaborati da Confcommercio, l'assessora Riva per settembre attesa una ripresa. Poi l'altra apertura tra passato e futuro, lo stadio di San Siro compie 100 anni e tabella di marcia per il nuovo impianto. Il commento, quell'immagine della nuova arena che ancora manca. Di spalla Pero a fuoco, autorimessa, bruciano Ferrari e Porsche, in tre hanno appiccato il rogo. Al centro della pagina la fotonotizia: Danila, 74 anni, operata al cuore, oggi balla la pole dance. La storia nel 2022, l'intervento d'urgenza al Monzino. E poi ancora di spalla, grande show acrobatico per il secolo dell'Aeroclub in 14.000 a Bresso nel weekend. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. La al centro della pagina: estate, la guerra frena il turismo anche qui, ma in centro 7 stranieri su 10. Analisi di Confcommercio sui flussi pedonali in centro: circa 1,9 milioni di visitatori tra giugno e agosto. Barbieri, c'è un calo, ma 7 su 10 sono stranieri e alto spendenti i prossimi eventi tra euro, volley e robot. Anche qui al centro della pagina la fotonotizia, però di tenore decisamente diverso dall'altro quotidiano. Piante morte per incuria, pronto l'esposto alla Corte dei Conti, la mossa di Forza Italia. E poi di spalla Naviglio avvelenato e caccia alla cisterna. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia oggi, l'apertura al centro della pagina, la fotonotizia: cade con la sua motocicletta, muore ragazzo di 22 anni, la tragedia a Darfo, la vittima è di Piancogno. E di spalla poi il nuovo anno, la scuola al via, ma gli organici vanno completati, di taglio basso. Poi a Brescia tutti pazzi per lo yoga, in pochi anni raddoppiato il numero dei praticanti. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: alpini, un legame profondo, insegnano la solidarietà. Questo è il virgolettato. A Bergamo, alla dunata sezionale, hanno sfilato oltre 13.000 penne nere. E poi di taglio basso, le rotte della droga verso Bergamo in un anno, sequestri per 1,3 tonnellate. C'è anche un'altra notizia più in basso: i testamenti svelano la Bergamo del 200. Cambiamo regione, ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino di Repubblica. La scuola riparte con meno alunni, la continuità didattica è un record, così l'apertura. Sono 479.000 gli studenti clienti sui banchi di tutto il Piemonte, meno 7.000 sull'anno precedente, 10.000 famiglie alle prese con i ritardi dei voucher regionali per l'istruzione. Di spalla, obiettivo Cina, imprese in missione, poi al centro della pagina c'è spazio per lo sport, Zegrova, CEMA, la difesa no, Juve KO, questo il titolo che riguarda appunto la signora. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Liguria Ponente della Stampa. Scuola, oggi il ritorno in classe, nuovi istituti ma vecchi problemi, così titola appunto il quotidiano al centro della pagina. Poi Imperia, Daniele Re degli scacchi, vittoria italiana al torneo internazionale. Andiamo invece, ci spostiamo dall'altra parte dell'Italia, del nord Italia, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre. L'apertura è una notizia di cronaca, almeno per quanto riguarda le notizie dal territorio. Uccide la suocera di 96 anni, non ne potevo più, questo è il virgolettato, a Padova la soffoca e chiama i carabinieri, era affetta da demenze. Poi lo schianto in laguna, morto Sean, giallo su Gabriella, ancora ricerche, non si trova. C'è anche un'intervista di spalla, Barbera, Lido più caro di Cannes, Italia, zero titoli, il problema c'è. E poi una notizia, una fotonotizia in questo caso, in bilico nel vuoto a 250 metri da terra, Porto Tolle, due slovacchi scalano la ciminiera Enel, denunciati. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, anche qui si parla dell'avvio dell'anno scolastico, prima campanella per 100.000, ma all'appello mancano i docenti, si parte il 15 settembre, quindi domani, la CGIL, la scuola inizia senza 274 professori e col 30% dei precari. Critiche alla riforma di Valditara, nel programma sono sparite le stragi nazifasciste. E poi ancora sciopero medici di base, domani e mercoledì le visite sono a rischio. Al centro della pagina anche qui la foto notizia di sport, il Bologna si arrocca, il Napoli segna e vince, Tedesco punisce Skorupski con la panchina e poi gara avvilente che fa tornare i tempi della mediocrità. Il commento. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, spinto nell'arbitro, partita sospesa e caos in campo a Prato, un calciatore quindicenne ha perso la testa, incitato dal padre, di taglio più basso, si ribalta col trattore, muore nei terreni di casa, scandisce il corpo del 58enne, è stato scoperto dal figlio. In Lazio, cronache di Roma, del Messaggero, migliore città da visitare a piedi, la capitale prima al mondo, il riconoscimento di Guru Walk, dal Pantheon al Colosseo, il turismo è sostenibile. Poi Appia, orrore nel parco, cercano di impiccare un cucciolo di volpe, gang di ragazzini messa in fuga da un runner. Sempre a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, mala movida, 30.000 controlli ai locali, ispezioni a tappeto in 3 mesi, licenze sospese, sanzioni e fermi, le misure verso l'autunno e la lotta ai maranza. Sicurezza, il bilancio dell'estate caratterizzata dalle aggressioni delle bande giovanili, alcuni episodi estremi, gli interventi delle forze dell'ordine. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, in alto Ilari, il secondo sì, in costiera le nozze VIP di Blasi con Bastian Müller. Al centro della pagina poi lo sport, ricominciamo il titolo, prima vittoria al Maradona 1-0 contro il Bologna grazie al gol di Lobotka. L'allenatore Allegri, voglio questa rabbia adesso, testa alla Fiorentina. E poi ancora il cambio di marcia, la svolta con i guizzi di Lang e la grinta di Favasuli. Queste le notizie sulle prime pagine alcuni dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
20: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
21: Sono le 7 e 30 minuti.
11: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni politiche. I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto in Ucraina droni russi hanno colpito la locomotiva del treno passeggeri Kiev-Varsavia a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
12: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
11: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo è rimasto per quasi 50 ore sui monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 Minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
12: La politica italiana, Liesch Lein, chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia e lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
11: La cronaca: riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliane dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente costituito.
12: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
11: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A: la Juventus cade contro il Sassuolo che si impone per 3-1, il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona, vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
0: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando 3 volte a metà primo tempo.
11: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: GR News.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
1: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
23: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 7 e 36 minuti.
3: News.
18: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Alice Line sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le 2 imbarcazioni. Cambiamo argomento. Oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la 3ª vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Viabilità.
14: In Lombardia code per il traffico attorno a Milano, in particolare in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo. Code anche in A4 tra Monza e Cinisello nelle 2 direzioni. Su questa arteria ci sono code anche tra Capriate e Cavenago verso Torino. In provincia di Varese code su viale Aeronautica tra Cardano al Campo fino all'accesso al Terminal 2 di Malpensa. Verso Bologna in A13 circa 3 chilometri di code tra Ferrara Sud e Altedo. A Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano verso la capitale. A Napoli code per un incidente in A3 tra Napoli Centro e il bivio per la 1 in ambo i sensi. Ripercussioni in A1 con code dal centro direzionale verso Napoli. Ci sono inoltre code per un incidente sull'asse di supporto non la Villa Literno, circa 3 chilometri tra Caivano e Carinaro verso Villa Literno.
3: Meteo.
13: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: La rassegna stampa.
14: Il lunedì 14 settembre, buongiorno, buon inizio settimana e ben ritrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. C'è tanta politica interna oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla chiusura della festa dell'unità con la presenza di Elly Schlein e Giuseppe Conte, anche alle questioni dedicate all'economia, ma c'è anche la politica estera con i risultati delle elezioni in Svezia e poi anche quello che succede nelle guerre, quella tra Russia e Ucraina, ma anche nel Golfo. Allora iniziamo questa mattina da Repubblica, che in apertura punta sulla politica interna. Schlein sfida Meloni, questo è il titolo. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronta al voto il prima possibile, dice la premier, teme di perdere, aggiunge, le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Allora, in proposito, ascoltiamo proprio le parole della leader del Partito Democratico, Elly Schlein.
4: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
14: Ancora su Repubblica, di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, e poi al centro della pagina, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Al centro una vignetta di Altan, Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. Di spalla Germania, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in Bitcoin. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina avverte i barbari di Mosca alle porte. In alto poi i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare, no, chi la sviluppa vince. E c'è il dossier da Russia e Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici. E poi di spalla Svezia sfida l'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. Più in basso, sempre sul lato, sulla spalla della prima pagina, Schlein pronti per le urne, il prima possibile il comizio a Reggio Calabria. Andiamo sulla Stampa, che in alto punta sulla falsa apertura. Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale. Rivolta in Silicon Valley, il presidente americano ignora gli SOS dei ricercatori. L'intervento, servono regole globali per difendere l'uomo. Al centro della pagina poi l'altra apertura, guerra sul confine d'Europa. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione europea. Il premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici democratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Al centro della pagina la fotonotizia con due notizie di sport, Cannibale Hakimi e il re di Madrid, si parla naturalmente di Formula 1, Antonelli vince ancora, e poi il calcio, doppia rimonta, poi Juve beffata, bianconeri KO con il Sassuolo. Di spalla ancora la politica, anche l'economia, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Sentiamo le parole del ministro.
7: Il recente aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, proprio per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi, in realtà si traduce per chi è indebitato, sia famiglie, sia imprese, e anche per lo Stato, in maggiori oneri. E quindi in questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
14: Andiamo adesso invece sul Fatto Quotidiano, che punta al centro della pagina sulle tensioni, anche interne se volete, tra PD e Movimento 5 Stelle. Conte e Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina, questo il suo avvertimento alla festa del Fatto, egli a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. Allora sentiamo adesso invece le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
8: Ma noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, che sia il PD o qualsiasi altra forza. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie. Due, ricordo che ho proposto all'inizio del dibattito al Partito Democratico un'altra possibilità. Si preoccupano del fatto che ci possa essere un clima divisivo, che non lo sarà mai per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò perché. Allora ho detto, facciamo come alle regionali.
14: Ci spostiamo.

0: La verità, la sauna svedese fa sudare l'Europa. Socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello. Alle elezioni nel paese scandinavo la destra arretra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo alle élite di Bruxelles che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia se a vincere è AfD, pronto a saltare pure il Regno Unito, Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. Poi al centro della pagina, pagavo la vitola 25-30 mila euro al mese. Dopo le parole di Ranucci, ho smesso. Il socio di Walter in Africa parla di riciclaggio al programma di Giletti. Mai in affari. Anche il Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo. Questo è il titolo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. Al centro della pagina, poi dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola, c'è l'immagine di La Vitola appunto disperato. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR, poi il titolo principale, casa 100 giorni per i lavori last minute, bonus fiscali in attesa della manovra 27, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. Così le prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 7:48 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni politiche. I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto in Ucraina droni russi hanno colpito la locomotiva del treno passeggeri Kiev-Varsavia a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
4: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
3: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo è rimasto per quasi 50 ore sui monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
4: La politica italiana, Liz Schlein, chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia e lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
3: La cronaca. Riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliane dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente ricostituito.
4: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia.

0: Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
1: E chiudiamo con lo sport, calcio Serie A. La Juventus cade contro il Sassuolo che si impone per 3-1. Il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona. Vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
2: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletta al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Viabilità. In Lombardia code per il traffico attorno a Milano, in particolare in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo, code anche in A4 tra Monza e Cinisello nelle due direzioni. Su questa arteria ci sono code anche tra Capriate e Cavenago verso Torino, in provincia di Varese code su Viale Aeronautica tra Cardano al Campo fino all'accesso al Terminal 2 di Malpensa verso Bologna, in A13 circa 3 km di code tra Ferrara Sud e Altedo. A Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla Pontina da Pomezia a Castelromano verso la capitale. A Napoli code per un incidente in A3 tra Napoli Centro e il bivio per la 1 in ambo i sensi, ripercussioni in A1 con code dal centro direzionale verso Napoli. Ci sono inoltre code per un incidente sull'asse di supporto non la Villa Literno, circa 3 km tra Caivano e Carinato verso Villa Literno.
5: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, lunedì 14 settembre, esaltazione della Santa Croce, il sole sorge a Roma alle 6.46 e tramonta alle 19.21. A Milano sorge alle 6.58 e tramonta alle 19.38. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1886 viene brevettato il nastro della macchina per scrivere. Nel 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene fondata a Baghdad l'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio. A costituirla sono i principali paesi arabi produttori di petrolio, unitamente a Iran e Venezuela. Oggi ha sede a Vienna, e la sua finalità è quella di indirizzare il prezzo del greggio a barile, promuovendo una comune politica economica degli stati aderenti. Nel 2003, la Svezia, con un referendum, respinge l'adesione all'euro. Compie oggi 89 anni il grande architetto genovese Renzo Piano, considerato il massimo esponente dell'architettura italiana nel mondo. Al suo genio si devono opere di straordinaria importanza come il Centro Pompidou di Parigi, oppure il New York Times Building, sede del prestigioso quotidiano statunitense. Nominato senatore a vita nel 2013 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel settembre del 2018 donerà alla sua città il progetto di un nuovo ponte in sostituzione di quello Morandi, tragicamente crollato. Nasce il 14 settembre del 1938 anche il cantautore Franco Califano, soprannominato dai suoi numerosi fan romani Er Califfo. Nato a Tripoli di Libia da genitori campani, Califano si afferma molto presto come autore di brani per altri artisti, come Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni e Peppino Di Capri. Anche in prima persona porterà al successo canzoni intramontabili come Tutto il resto è noia e La musica è finita. Molto presente sulle riviste di gossip per la sua fama di Latin Lover, il califfo muore a Roma il 30 marzo del 2013. E per questa giornata è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: La rassegna stampa.
4: È lunedì 14 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, questa mattina dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: guerre e crisi frenano il turismo. Inversione di tendenza, numeri in calo, l'estate ha portato meno di 2 milioni di visitatori, dati, flussi elaborati da Confcommercio, l'assessora Riva per settembre attesa una ripresa. Poi l'altra apertura tra passato e futuro, lo stadio di San Siro compie 100 anni e tabella di marcia per il nuovo impianto. Il commento, quell'immagine della nuova arena che ancora manca, di spalla Pero a fuoco, autorimessa, bruciano Ferrari e Porsche, in tre hanno appiccato il rogo. Al centro della pagina la fotonotizia: Danila, 74 anni, operata al cuore, oggi balla la pole dance, la storia nel 2022, l'intervento d'urgenza al Monzino. E poi ancora di spalla, grande show acrobatico per il secolo dell'Aeroclub in 14.000 a Bresso nel weekend. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura al centro della pagina: estate, la guerra frena il turismo anche qui, ma in centro 7 stranieri su 10. Analisi di Confcommercio sui flussi pedonali in centro: circa 1,9 milioni di visitatori tra giugno e agosto. Barbieri, c'è un calo, ma 7 su 10 sono stranieri. E alto spendenti i prossimi eventi tra euro, volley e robot. Anche qui al centro della pagina la fotonotizia, però di tenore decisamente diverso dall'altro quotidiano. Piante morte per incuria, pronto l'esposto alla Corte dei Conti, la mossa di Forza Italia. E poi di spalla, Naviglio avvelenato e caccia alla cisterna. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, la fotonotizia: cade con la sua motocicletta, muore ragazzo di 22 anni, la tragedia a Darfo, la vittima è di Piancogno. E di spalla poi il nuovo anno, la scuola al via, ma gli organici vanno completati, di taglio basso. Poi a Brescia, tutti pazzi per lo yoga, in pochi anni raddoppiato il numero dei praticanti. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: alpini, un legame profondo, insegnano la solidarietà. Questo è il virgolettato. A Bergamo, alla dunata sezionale, hanno sfilato oltre 13.000 penne nere. E poi di taglio basso, le rotte della droga verso Bergamo in un anno, sequestri per 1,3 tonnellate. C'è anche un'altra notizia più in basso: i testamenti svelano la Bergamo del 200. Cambiamo regione, ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino di Repubblica. La scuola riparte con meno alunni, la continuità didattica è un record. Così l'apertura: sono 479.000 gli studenti sui banchi di tutto il Piemonte, meno 7.000 sull'anno precedente, 10.000 famiglie alle prese con i ritardi dei voucher regionali per l'istruzione. Di spalla, obiettivo Cina, imprese in missione. Poi al centro della pagina c'è spazio per lo sport: Zegrova, c'è, ma la difesa no, Juve KO. Questo il titolo che riguarda appunto la signora. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Liguria Ponente della Stampa. Scuola, oggi il ritorno in classe, nuovi istituti ma vecchi problemi, così titola appunto il quotidiano. Al centro della pagina poi Imperia, Daniele Re degli scacchi, vittoria italiana al torneo internazionale. Andiamo invece, ci spostiamo dall'altra parte dell'Italia, del nord Italia, ci spostiamo nel nord-est. Il Gazzettino di tradizione a Venezia Mestre. L'apertura è una notizia di cronaca, almeno per quanto riguarda le notizie dal territorio. Uccide la suocera di 96 anni, non ne potevo più, questo è il virgolettato, a Padova, la soffoca e chiama i carabinieri, era affetta da demenze. Poi lo schianto in laguna, morto Sean, giallo su Gabriella, ancora ricerche, non si trova. C'è anche un'intervista di Spalla, Barbera, Lido, più caro di Cannes, Italia, zero titoli, il problema c'è. E poi una notizia, una fotonotizia in questo caso, in bilico nel vuoto a 250 metri da terra, Porto Tolle, due slovacchi scalano la ciminiera, Enel, denunciati. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, anche qui si parla dell'avvio dell'anno scolastico, prima campanella per 100.000, ma all'appello mancano i docenti, si parte il 15 settembre, quindi domani, la CGIL, la scuola inizia senza 274 professori e col 30% dei precari. Critiche alla riforma di Valditara, nel programma sono sparite le stragi nazifasciste. E poi ancora sciopero medici di base, domani e mercoledì le visite sono a rischio. Al centro della pagina anche qui la foto notizia di sport, il Bologna si arrocca, il Napoli segna e vince, tedesco punisce Skorupski con la panchina e poi gara avvilente che fa tornare i tempi della mediocrità, il commento. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, spinto nell'arbitro, partita sospesa e caos in campo a Prato, un calciatore quindicenne ha perso la testa, incitato dal padre, di taglio più basso, si ribalta col trattore, muore nei terreni di casa a Scandicci, il corpo del 58enne è stato scoperto dal figlio. In Lazio, cronache di Roma, del Messaggero, migliore città da visitare a piedi, la capitale prima al mondo, il riconoscimento di Guru Walk, dal Pantheon al Colosseo, il turismo è sostenibile. Poi Appia, orrore nel parco, cercano di impiccare un cucciolo di volpe, gang di ragazzini messa in fuga da un runner. Sempre a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, mala movida, 30.000 controlli ai locali, ispezioni a tappeto in 3 mesi, licenze sospese, sanzioni e fermi, le misure verso l'autunno e la lotta ai maranza, sicurezza e bilancio dell'estate caratterizzata dalle aggressioni delle bande giovanili, alcuni episodi estremi, gli interventi delle forze dell'ordine. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, in alto Ilari, il secondo sì in costiera, le nozze VIP di Blasi con Bastian Müller, al centro della pagina poi lo sport, ricominciamo, il titolo, prima vittoria al Maradona 1-0 contro il Bologna grazie al gol di Lobotka, l'allenatore Allegri, voglio questa rabbia adesso, testa alla Fiorentina. E poi ancora il cambio di marcia, la svolta con i guizzi di Lang e la grinta di Favasuli. Queste le notizie sulle prime pagine alcuni dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News, quando la radio fa notizia.
5: GR News.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Giulia, ma quindi la festa festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata.
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 8 e 6 minuti.
15: News.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
18: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
17: Timore di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Eli Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Mayel Tuki della pellicola di Woman Unknown è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Gianni Di Gaetano.
19: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca omaggiando Woman Unknown della regista di origine egiziana Mai El Tuki con Rachel Zor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlottenlund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film, che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi, si prende anche la Coppa Volpi per la migliore attrice Mathilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano Magra Consolazione la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per i figli della scimmia. Dalle nostre parti il leone non appare dal 2013.
17: Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
20: Comunque vada a finire, dopo il voto al Senato e alla Camera, la legge elettorale della maggioranza si presenta come una creatura politica imperfetta, confusa, un gran pasticcio rivolto a ricompattare le tante desiderate dei partiti che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni, più che definire le regole di una democrazia compiuta e che contiene tutto e il suo contrario. Una legge che resta incostituzionale in molte sue parti. Con il nuovo sistema delle preferenze potrà essere eletto al massimo il 25% dei parlamentari. Permane un premio di maggioranza abnorme a chi arriva al 42%, quindi ad una minoranza del paese. Al di là delle opposizioni, 160 costituzionalisti hanno denunciato l'incostituzionalità della legge e andranno avanti con i ricorsi per coinvolgere la Corte. L'obiettivo è che la Corte Costituzionale si pronunci prima delle prossime elezioni, perché, dicono gli esperti, non si può andare a votare con una legge anche solo sospetta di incostituzionalità. L'ultima norma inserita nella legge elettorale riguarda l'aumento esponenziale del numero delle firme richieste alle forze politiche non presenti in Parlamento per correre alle politiche. La misura antiframmentazione proposta da Fratelli d'Italia e riformulata dal governo quadruplica le sottoscrizioni e obbliga le nuove formazioni a raccogliere almeno 300.000 firme distribuite su 49 collegi nell'arco di un solo mese, cioè il tempo che passa dalla convocazione delle elezioni al deposito delle liste. Si tratta di una misura che limita il principio di rappresentanza politica e concentra la sfida elettorale su pochissimi simboli abbinati alle coalizioni principali, tagliando fuori ogni forma di politica dal basso, tipo liste o patti civici.
5: Meteo.
3: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana, con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, col cielo che si presenterà in prevalenza sereno, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: La rassegna stampa.
4: Il lunedì 14 settembre, buongiorno, buon inizio settimana e ben ritrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. C'è tanta politica interna oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla chiusura della festa dell'unità con la presenza di Elly Schlein e Giuseppe Conte, anche alle questioni dedicate all'economia, ma c'è anche la politica estera con i risultati delle elezioni in Svezia e poi anche quello che succede nelle guerre, quella tra Russia e Ucraina, ma anche nel Golfo. Allora iniziamo questa mattina da Repubblica, che in apertura punta sulla politica interna. Schlein sfida Meloni, questo il titolo. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronta pronti al voto il prima possibile, dice la premier. Teme di perdere, aggiunge, le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Allora, in proposito, ascoltiamo proprio le parole della leader del Partito Democratico, Elly Schlein.
0: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
4: Ancora su Repubblica, di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, e poi al centro della pagina, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Al centro una vignetta di Altan, Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. Di spalla Germania, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in Bitcoin. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina avverte i barbari di Mosca alle porte. In alto poi i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare, no, chi la sviluppa vince. E c'è il dossier da Russia e Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici. E poi di spalla Svezia sfida l'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. Più in basso, sempre sul lato, sulla spalla della prima pagina, Schlein pronti per le urne, il prima possibile il comizio a Reggio Calabria. Andiamo sulla Stampa, che in alto punta sulla falsa apertura. Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale, rivolta in Silicon Valley. Il presidente americano ignora gli SOS dei ricercatori. L'intervento, servono regole globali per difendere l'uomo. Al centro della pagina poi l'altra apertura, guerra sul confine d'Europa. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione europea. Il premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Al centro della pagina la fotonotizia con due notizie di sport, Cannibale Hakimi e il re di Madrid, si parla naturalmente di Formula 1, Antonelli vince ancora, e poi il calcio, doppia rimonta, poi Juve beffata, bianconeri KO con il Sassuolo. Di spalla ancora la politica, anche l'economia, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Sentiamo le parole del ministro.
21: Il recente aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, proprio per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi, in realtà si traduce, per chi è indebitato, sia famiglie, sia imprese, e anche per lo Stato, in maggiori oneri. E quindi in questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
4: Andiamo adesso invece sul Fatto Quotidiano, che punta al centro della pagina sulle tensioni, anche interne se volete, tra PD e Movimento 5 Stelle. Conte e Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina, questo il suo avvertimento alla festa del fatto, e lì a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. Allora sentiamo adesso invece le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
22: Ma noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, che sia il PD o qualsiasi altra forza. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie. Due, ricordo che ho proposto all'inizio del dibattito al Partito Democratico un'altra possibilità. Si preoccupano del fatto che ci possa essere un clima divisivo, che non lo sarà mai per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò perché. Allora ho detto, facciamo come alle regionali.
4: Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, l'apertura, raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito dai droni a 2 chilometri dalla frontiera, Zelensky, barbari alle porte dell'Unione Europea, non lontano si trovavano anche funzionari occidentali, tra i quali un diplomatico italiano. La verità, la sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello alle elezioni nel paese scandinavo, la destra arretra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo alle elite di Bruxelles che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia se a vincere è AfD, pronto a saltare pure il Regno Unito, Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. Poi al centro della pagina, pagavo la vitola 25-30 mila euro al mese, dopo le parole di Ranucci ho smesso, il socio di Walter in Africa parla di riciclaggio al programma di Giletti, Sigmai in affari. Anche il Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo, questo è il titolo, Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus, Salvini bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. Al centro della pagina poi, dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola, c'è l'immagine di La Vitola appunto disperato. Ci per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR, poi il titolo principale, casa 100 giorni per i lavori last minute, bonus fiscali in attesa della manovra 27, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. Così le prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
16: Sono le 8 e 22 minuti.
15: News.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
18: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e secondo diverse fonti sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
17: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera, e Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Eli Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Meteo.
3: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: L'almanacco del giorno.
1: Oggi, lunedì 14 settembre, esaltazione della Santa Croce, il sole sorge a Roma alle 6.46 e tramonta alle 19.21. A Milano sorge alle 6.58 e tramonta alle 19.38. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1886 viene brevettato il nastro della macchina per scrivere. Nel 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene fondata a Baghdad l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. A costituirla sono i principali paesi arabi produttori di petrolio, unitamente a Iran e Venezuela. Oggi ha sede a Vienna e la sua finalità è quella di indirizzare il prezzo del greggio a barile, promuovendo una comune politica economica degli stati aderenti. Nel 2003 la Svezia, con un referendum, respinge l'adesione all'euro. Compie oggi 89 anni il grande architetto genovese Renzo Piano, considerato il massimo esponente dell'architettura italiana nel mondo. Al suo genio si devono opere di straordinaria importanza come il Centro Pompidou di Parigi, oppure il New York Times Building, sede del prestigioso quotidiano statunitense. Nominato senatore a vita nel 2013 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel settembre del 2018 donerà alla sua città il progetto di un nuovo ponte in sostituzione di quello Morandi, tragicamente crollato. Nasce il 14 settembre del 1938 anche il cantautore Franco Califano, soprannominato dai suoi numerosi fan romani Er Califfo. Nato a Tripoli di Libia da genitori campani, Califano si afferma molto presto come autore di brani per altri artisti, come Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni e Peppino Di Capri. Anche in prima persona porterà al successo canzoni intramontabili come Tutto il resto è noia e La musica è finita. Molto presente sulle riviste di gossip per la sua fama di Latin Lover, il Califfo muore a Roma il 30 marzo del 2013. E per questa giornata è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
15: La rassegna stampa.
4: È lunedì 14 settembre e siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia, questa mattina dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: guerre e crisi frenano il turismo. Inversione di tendenza, numeri in calo, l'estate ha portato meno di 2 milioni di visitatori, dati, flussi elaborati da Confcommercio. L'assessora Riva per settembre attesa una ripresa. Poi l'altra apertura tra passato e futuro: lo stadio di San Siro compie 100 anni e tabella di marcia per il nuovo impianto. Il commento: quell'immagine della nuova arena che ancora manca. Di spalla Pero a fuoco, autorimessa, bruciano Ferrari e Porsche in tre hanno appiccato il rogo. Al centro della pagina la fotonotizia: Danila, 74 anni, operata al cuore, oggi balla la pole dance. La storia nel 2022, l'intervento d'urgenza al Monzino. E poi ancora di spalla, grande show acrobatico per il secolo dell'Aeroclub in 14.000 a Bresso nel weekend. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura al centro della pagina: estate, la guerra frena il turismo anche qui, ma in centro 7 stranieri su 10. Analisi di Confcommercio sui flussi pedonali in centro: circa 1,9 milioni di visitatori tra giugno e agosto. Barbieri: c'è un calo, ma 7 su 10 sono stranieri. E altospendenti i prossimi eventi tra Euro Volley e Robot. Anche qui al centro della pagina la fotonotizia, però di tenore decisamente diverso dall'altro quotidiano. Piante morte per incuria, pronto l'esposto alla Corte dei Conti, la mossa di Forza Italia. E poi di spalla, Naviglio avvelenato e caccia alla cisterna. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, la fotonotizia: cade con la sua motocicletta, muore ragazzo di 22 anni, la tragedia a Darfo, la vittima è di Piancogno. E di spalla poi il nuovo anno, la scuola al via, ma gli organici vanno completati, di taglio basso. Poi a Brescia, tutti pazzi per lo yoga, in pochi anni raddoppiato il numero dei praticanti. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: alpini, un legame profondo, insegnano la solidarietà. Questo è il virgolettato. A Bergamo, alla adunata sezionale, hanno sfilato oltre 13.000 penne nere. E poi di taglio basso, le rotte della droga verso Bergamo in un anno: sequestri per 1,3 tonnellate. C'è anche un'altra notizia più in basso: i testamenti svelano la Bergamo del 200. Cambiamo regione, ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino di Repubblica. La scuola riparte con meno alunni, la continuità didattica è un record, così l'apertura. Sono 479.000 gli studenti sui banchi di tutto il Piemonte, meno 7.000 sull'anno precedente, 10.000 famiglie alle prese con i ritardi dei voucher regionali per l'istruzione. Di spalla, obiettivo Cina, imprese in missione. Poi al centro della pagina c'è spazio per lo sport: Zegrova, Cema, la difesa no, Juve KO. Questo il titolo che riguarda appunto la signora. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Liguria Ponente della Stampa. Scuola, oggi il ritorno in classe, nuovi istituti ma vecchi problemi, così titola appunto il quotidiano. Al centro della pagina poi Imperia, Daniele Re degli scacchi, vittoria italiana al torneo internazionale. Andiamo invece, ci spostiamo dall'altra parte dell'Italia, del nord Italia, ci spostiamo nel nord-est. Il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura è una notizia di cronaca, almeno per quanto riguarda le notizie dal territorio. Uccide la suocera di 96 anni, non ne potevo più, questo è il virgolettato. A Padova la soffoca e chiama i carabinieri, era affetta da demenze. Poi lo schianto in laguna, morto Sean, giallo su Gabriella, ancora ricerca che non si trova. C'è anche un'intervista di spalla, Barbera, Lido più caro di Cannes, Italia zero titoli, il problema c'è. E poi una notizia, una fotonotizia in questo caso: in bilico nel vuoto a 250 metri da terra, Porto Tolle, due slovacchi scalano la ciminiera, Enel denunciati. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Anche qui si parla dell'avvio dell'anno scolastico, prima campanella per 100.000, ma all'appello mancano i docenti. Si parte il 15 settembre, quindi domani, la CGIL, la scuola inizia senza 274 professori e col 30% dei precari. Critiche alla riforma di Valditara, nel programma sono sparite le stragi nazifasciste. E poi ancora sciopero medici di base, domani e mercoledì le visite sono a rischio. Al centro della pagina anche qui la foto notizia di sport: il Bologna si arrocca, il Napoli segna e vince, Tedesco punisce Skorupski con la panchina. E poi gara avvilente che fa tornare i tempi della mediocrità il commento. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, spinto nell'arbitro, partita sospesa e caos in campo a Prato, un calciatore quindicenne ha perso la testa, incitato dal padre, di taglio più basso, si ribalta col trattore, muore nei terreni di casa, Scandicci, il corpo del 58enne è stato scoperto dal figlio. In Lazio, cronache di Roma, del Messaggero, migliore città da visitare a piedi, la capitale prima al mondo, il riconoscimento di Guru Walk, dal Pantheon al Colosseo, il turismo è sostenibile. Poi Appia, orrore nel parco, cercano di impiccare un cucciolo di volpe, gang di ragazzini messa in fuga da un runner. Sempre a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, mala movida, 30.000 controlli ai locali, ispezioni a tappeto in 3 mesi, licenze sospese, sanzioni e fermi, le misure verso l'autunno e la lotta ai maranza. Sicurezza, il bilancio dell'estate caratterizzata dalle aggressioni delle bande giovanili, alcuni episodi estremi, gli interventi delle forze dell'ordine. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, in alto Ilari, il secondo sì, in costiera le nozze VIP di Blasi con Bastian Müller. Al centro della pagina poi lo sport, ricominciamo il titolo, prima vittoria al Maradona 1-0 contro il Bologna grazie al gol di Lobotka. L'allenatore Allegri, voglio questa rabbia adesso, testa alla Fiorentina. E poi ancora il cambio di marcia, la svolta con i guizzi di Lang e la grinta di Favasuli. Queste le notizie sulle prime pagine alcuni dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News, quando la radio fa notizia.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
16: Sono le 8 e 36 minuti.
6: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni politiche. I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto in Ucraina, droni russi hanno colpito la locomotiva del treno passeggeri Kiev a Varsavia, a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
7: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza, nel giro di 6-12 mesi, sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
6: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale, indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo, è rimasto per quasi 50 ore sui Monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 Minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
7: La politica italiana, Lichlein, chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia e lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
6: La cronaca, riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliane dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente costituito.
7: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si ritorna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
6: E chiudiamo con lo sport, calcio, Serie A. La Juventus cade contro il Sassuolo che si impone per 3-1, il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona, vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
8: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
6: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
15: GR News.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
23: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
24: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
23: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
25: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
16: Sono le 8 e 42 minuti.
15: News.
26: Buongiorno dalla redazione.
27: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno di diplomatico.
26: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
27: Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla presidente del Consiglio per le legislative.
26: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
27: Voltiamo pagina, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
26: Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
0: L'asticella 241 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo 2 operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto oggi è un giorno speciale, me l'ero scritto nel braccio, showtime baby, è stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
27: Ed è tutto, a più tardi.
5: Viabilità.
4: Traffico più intenso del solito questa mattina attorno a Milano. Ci sono rallentamenti e code a tratti in tangenziale ovest tra Rho e Corsico verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e da San Donato a viale Forlanini verso Smate. Code a tratti anche in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e viale Certosa verso Torino. Traffico sostenuto attorno a Bergamo con code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto, in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone in ambo i sensi. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24, in sud da Sito a Corso Francia, in A13 code per lavori tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna, in Toscana code sulla Firenze Pisa Livorno tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina verso Firenze, a Roma code sul grande raccordo anulare in interna a tratti tra Roma Sud e San Giovanni e in esterna da Roma Nord a Cassia, code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli code per un incidente in A3 tra Napoli Centro e il bivio per la 1 in ambo i sensi e ripercussioni in A1 da Casoria verso Napoli Centro.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Comunque vada a finire, dopo il voto al Senato e alla Camera, la legge elettorale della maggioranza si presenta come una creatura politica imperfetta, confusa, un gran pasticcio rivolto a ricompattare le tante desiderate dei partiti che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni, più che definire le regole di una democrazia compiuta e che contiene tutto e il suo contrario. Una legge che resta incostituzionale in molte sue parti. Con il nuovo sistema delle preferenze potrà essere eletto al massimo il 25% dei parlamentari. Permane un premio di maggioranza abnorme a chi arriva al 42%, quindi ad una minoranza del paese. Al di là delle opposizioni, 160 costituzionalisti hanno denunciato l'incostituzionalità della legge e andranno avanti con i ricorsi per coinvolgere la Corte. L'obiettivo è che la Corte Costituzionale si pronunci prima delle prossime

0: momento per correre alle politiche. La misura antiframmentazione proposta da Fratelli d'Italia e riformulata dal governo quadruplica le sottoscrizioni e obbliga le nuove formazioni a raccogliere almeno 300.000 firme distribuite su 49 collegi nell'arco di un solo mese, cioè il tempo che passa dalla convocazione delle elezioni al deposito delle liste. Si tratta di una misura che limita il principio di rappresentanza politica e concentra la sfida elettorale su pochissimi simboli abbinati alle coalizioni principali, tagliando fuori ogni forma di politica dal basso, tipo liste o patti civici.
1: Meteo. Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
3: È lunedì 14 settembre, buongiorno, buon inizio settimana e ben ritrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. C'è tanta politica interna oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla chiusura della festa dell'unità con la presenza di Elly Schlein e Giuseppe Conte, anche alle questioni dedicate all'economia, ma c'è anche la politica estera con i risultati delle elezioni in Svezia e poi anche quello che succede nelle guerre, quella tra Russia e Ucraina, ma anche nel Golfo. Allora iniziamo questa mattina da Repubblica, che in apertura punta sulla politica interna. Schlein sfida Meloni, questo è il titolo. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronta al voto il prima possibile, dice la premier, teme di perdere, aggiunge, le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Allora, in proposito, ascoltiamo proprio le parole della leader del Partito Democratico, Elly Schlein.
4: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
3: Ancora su Repubblica, di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, e poi al centro della pagina in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Al centro una vignetta di Altan, Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. Di spalla Germania, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in Bitcoin. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina avverte i barbari di Mosca alle porte. In alto poi i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare, no, chi la sviluppa vince. E c'è il dossier da Russia e Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici. E poi di spalla Svezia sfida l'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. Più in basso, sempre sulla spalla della prima pagina, Schlein pronti per le urne, il prima possibile il comizio a Reggio Calabria. Andiamo sulla Stampa, che in alto punta sulla falsa apertura. Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale. Rivolta in Silicon Valley, il presidente americano ignora gli SOS dei ricercatori. L'intervento, servono regole globali per difendere l'uomo. Al centro della pagina poi l'altra apertura, guerra sul confine d'Europa. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione europea. Il premier Tusk, un ex

0: Escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Al centro della pagina la fotonotizia con due notizie di sport: Cannibale Hakimi e il re di Madrid, si parla naturalmente di Formula 1, Antonelli vince ancora, e poi il calcio, doppia rimonta, poi Juve beffata, bianconeri KO con il Sassuolo. Di spalla ancora la politica, anche l'economia, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Sentiamo le parole del ministro.
1: Il recente aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, proprio per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi, in realtà si traduce per chi è indebitato, sia famiglie, sia imprese, e anche per lo Stato, i maggiori oneri. E quindi in questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
0: Andiamo adesso invece sul Fatto Quotidiano, che punta al centro della pagina sulle tensioni, anche interne se volete, tra PD e Movimento 5 Stelle. Conte e Schlein: chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Questo il suo avvertimento alla festa del Fatto e a quella dell'Unità, avanti con sostegno a Kiev. Allora sentiamo adesso invece le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
2: Ma noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, che sia il PD o qualsiasi altra forza. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie. Due, ricordo che ho proposto all'inizio del dibattito al Partito Democratico un'altra possibilità: si preoccupano del fatto che ci possa essere un clima divisivo, che non lo sarà mai per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò perché. Allora ho detto: facciamo come alle regionali.
0: Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, l'apertura: raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito dai droni a 2 chilometri dalla frontiera, Zelensky, barbari alle porte dell'Unione Europea, non lontano si trovavano anche funzionari occidentali, tra i quali un diplomatico italiano. La verità: la sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello. Alle elezioni nel paese scandinavo la destra arretra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo alle elite di Bruxelles, che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia, se a vincere è AfD, pronto a saltare pure il Regno Unito. Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. Poi al centro della pagina: pagavo la vitola 25-30 mila euro al mese, dopo le parole di Ranucci ho smesso. Il socio di Walter in Africa parla di riciclaggio al programma di Giletti. Mai in affari. Anche il Libero: tasse, bonus e casa, il piano del governo, questo è il titolo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus. Salvini: bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. Al centro della pagina poi, dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola, c'è l'immagine di La Vitola, appunto, disperato. Per chiudere, uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore: istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR. Poi il titolo principale: casa 100 giorni per i lavori last minute, bonus fiscali in attesa della manovra 27, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. Così le prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Buongiorno Italia! Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8 e 58 minuti.
8: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno di diplomatico.
10: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
11: Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla presidente del Consiglio per le legislative.
10: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
11: Voltiamo pagina, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
10: Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
12: L'asticella 2,41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto: oggi è un giorno speciale. Me l'ero scritto nel braccio: Showtime baby, è stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
11: Ed è tutto, a più tardi.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Comunque vada a finire, dopo il voto al Senato e alla Camera, la legge elettorale della maggioranza si presenta come una creatura politica imperfetta, confusa, un gran pasticcio rivolto a ricompattare le tante desiderate dei partiti che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni, più che definire le regole di una democrazia compiuta e che contiene tutto e il suo contrario. Una legge che resta incostituzionale in molte sue parti. Con il nuovo sistema delle preferenze potrà essere eletto al massimo il 25% dei parlamentari. Permane un premio di maggioranza abnorme a chi arriva al 42%, quindi ad una minoranza del paese. Al di là delle opposizioni, 160 costituzionalisti hanno denunciato l'incostituzionalità della legge e andranno avanti con i ricorsi per coinvolgere la Corte. L'obiettivo è che la Corte Costituzionale si pronunci prima delle prossime elezioni, perché, dicono gli esperti, non si può andare a votare con una legge anche solo sospetta di incostituzionalità. L'ultima norma inserita nella legge elettorale riguarda l'aumento esponenziale del numero delle firme richieste alle forze politiche non presenti in Parlamento per correre alle politiche. La misura antiframmentazione proposta da Fratelli d'Italia e riformulata dal governo quadruplica le sottoscrizioni e obbliga le nuove formazioni a raccogliere almeno 300.000 firme distribuite su 49 collegi nell'arco di un solo mese, cioè il tempo che passa dalla convocazione delle elezioni al deposito delle liste. Si tratta di una misura che limita il principio di rappresentanza politica e concentra la sfida elettorale su pochissimi simboli abbinati alle coalizioni principali, tagliando fuori ogni forma di politica dal basso, tipo liste o patti civici.
14: Meteo. Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: La rassegna stampa.
0: Il lunedì 14 settembre, buongiorno, buon inizio settimana e ben ritrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. C'è tanta politica interna oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla chiusura della festa dell'unità con la presenza di Elly Schlein e Giuseppe Conte, anche alle questioni dedicate all'economia, ma c'è anche la politica estera con i risultati delle elezioni in Svezia e poi anche quello che succede nelle guerre, quella tra Russia e Ucraina, ma anche nel Golfo. Allora iniziamo questa mattina da Repubblica, che in apertura punta sulla politica interna. Schlein sfida Meloni, questo il titolo. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronta al voto il prima possibile, dice la premier, teme di perdere, aggiunge, le primarie le vinciamo noi, confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Allora, in proposito, ascoltiamo proprio le parole della leader del Partito Democratico, Elly Schlein.
15: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
0: Ancora su Repubblica, di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei, e poi al centro della pagina, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Al centro una vignetta di Altan, Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. Di spalla Germania, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in Bitcoin. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina avverte i barbari di Mosca alle porte. In alto poi i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare, no, chi la sviluppa vince. E c'è il dossier da Russia e Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici. E poi di spalla Svezia sfida l'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. Più in basso, sempre sul lato, sulla spalla della prima pagina, Schlein pronti per le urne, il prima possibile il comizio a Reggio Calabria. andiamo sulla stampa che in alto punta sulla falsa apertura. Trump: nessuno fermi l'intelligenza artificiale. Rivolta in Silicon Valley, il presidente americano ignora gli SOS dei ricercatori. L'intervento: servono regole globali per difendere l'uomo. Al centro della pagina poi l'altra apertura: guerra sul confine d'Europa, Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione europea. Il premier Tusk: un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Al centro della pagina la fotonotizia con due notizie di sport: Cannibale Hakimi e il re di Madrid, si parla naturalmente di Formula 1, Antonelli vince ancora, e poi il calcio, doppia rimonta, poi Juve beffata, bianconeri KO con il Sassuolo. Di spalla ancora la politica, anche l'economia, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Sentiamo le parole del ministro.
1: Il recente aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, proprio per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi, in realtà si traduce per chi è indebitato, sia famiglie sia imprese, e anche per lo Stato, i maggiori oneri. E quindi in questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
0: Andiamo adesso invece sul Fatto Quotidiano, che punta al centro della pagina sulle tensioni, anche interne se volete, tra PD e Movimento 5 Stelle. Conte e Schlein: chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Questo il suo avvertimento alla festa del Fatto e a quella dell'Unità, avanti con sostegno a Kiev. Allora sentiamo adesso invece le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
2: Ma noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, che sia il PD o qualsiasi altra forza. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda, per fare le nostre battaglie. Due, ricordo che ho proposto all'inizio del dibattito al Partito Democratico un'altra possibilità: si preoccupano del fatto che ci possa essere un clima divisivo, che non lo sarà mai per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò perché. Allora ho detto: facciamo come alle regionali.
0: Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, l'apertura: raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito dai droni a 2 chilometri dalla frontiera, Zelensky: barbari alle porte dell'Unione Europea. Non lontano si trovavano anche funzionari occidentali, tra i quali un diplomatico italiano. La verità: la sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello. Alle elezioni nel paese scandinavo la destra arretra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo alle elite di Bruxelles, che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia, se a vincere è AfD, pronto a saltare pure il Regno Unito. Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. Poi al centro della pagina: pagavo la vitola 25-30 mila euro al mese, dopo le parole di Ranucci ho smesso. Il socio di Walter in Africa parla di riciclaggio al programma di Giletti. Sigmai in affari. Anche il Libero: tasse, bonus e casa, il piano del governo, questo è il titolo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus. Salvini: bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. Al centro della pagina poi, dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola, c'è l'immagine di La Vitola appunto disperato. Ci per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore: istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR. Poi il titolo principale: casa 100 giorni per i lavori last minute, bonus fiscali in attesa della manovra 27, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. Così le prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 9 e 11 minuti.
8: News.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino. A punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Meteo.
14: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: L'almanacco del giorno.
17: Oggi, lunedì 14 settembre, esaltazione della Santa Croce, il sole sorge a Roma alle 6.46 e tramonta alle 19.21. A Milano sorge alle 6.58 e tramonta alle 19.38. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1886 viene brevettato il nastro della macchina per scrivere. Nel 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene fondata a Baghdad l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. A costituirla sono i principali paesi arabi produttori di petrolio, unitamente a Iran e Venezuela. Oggi ha sede a Vienna e la sua finalità è quella di indirizzare il prezzo del greggio a barile, promuovendo una comune politica economica degli stati aderenti. Nel 2003, la Svezia, con un referendum, respinge l'adesione all'euro. Compie oggi 89 anni il grande architetto genovese Renzo Piano, considerato il massimo esponente dell'architettura italiana nel mondo. Al suo genio si devono opere di straordinaria importanza come il Centro Pompidou di Parigi, oppure il New York Times Building, sede del prestigioso quotidiano statunitense. Nominato senatore a vita nel 2013 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel settembre del 2018 donerà alla sua città il progetto di un nuovo ponte in sostituzione di quello Morandi, tragicamente crollato. Nasce il 14 settembre del 1938 anche il cantautore Franco Califano, soprannominato dai suoi numerosi fan romani Er Califfo. Nato a Tripoli di Libia da genitori campani, Califano si afferma molto presto come autore di brani per altri artisti, come Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni e Peppino Di Capri. Anche in prima persona porterà al successo canzoni intramontabili come Tutto il resto è noia e La musica è finita. Molto presente sulle riviste di gossip per la sua fama di Latin Lover, il califfo muore a Roma il 30 marzo del 2013. E per questa giornata è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: La rassegna stampa.
0: E lunedì 14 settembre siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia questa mattina dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: guerre e crisi frenano il turismo. Inversione di tendenza, numeri in calo, l'estate ha portato meno di 2 milioni di visitatori. Dati, flussi elaborati da Confcommercio, l'assessora Riva per settembre attesa una ripresa. Poi l'altra apertura tra passato e futuro: lo stadio di San Siro compie 100 anni e tabella di marcia per il nuovo impianto. Il commento, quell'immagine della nuova arena che ancora manca. Di spalla Pero a fuoco, autorimessa, bruciano Ferrari e Porsche, in tre hanno appiccato il rogo. Al centro della pagina la fotonotizia: Danila, 74 anni, operata al cuore, oggi balla la pole dance. La storia: nel 2022 l'intervento d'urgenza al Monzino. E poi ancora di spalla, grande show acrobatico per il secolo dell'Aeroclub in 14.000 a Bresso nel weekend. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura al centro della pagina: estate, la guerra frena il turismo anche qui, ma in centro 7 stranieri su 10. Analisi di Confcommercio sui flussi pedonali in centro: circa 1,9 milioni di visitatori tra giugno e agosto. Barbieri: c'è un calo, ma 7 su 10 sono stranieri. E altospendenti i prossimi eventi tra Euro Volley e Robot. Anche qui al centro della pagina la fotonotizia, però di tenore decisamente diverso dall'altro quotidiano. Piante morte per incuria, pronto l'esposto alla Corte dei Conti, la mossa di Forza Italia. E poi di spalla Naviglio avvelenato e caccia alla cisterna. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, la fotonotizia: cade con la sua motocicletta, muore ragazzo di 22 anni, la tragedia a Darfo, la vittima è di Piancogno. E di spalla poi il nuovo anno, la scuola al via, ma gli organici vanno completati, di taglio basso. Poi a Brescia tutti pazzi per lo yoga, in pochi anni raddoppiato il numero dei praticanti. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: alpini, un legame profondo, insegnano la solidarietà. Questo è il virgolettato. A Bergamo alla adunata sezionale hanno sfilato oltre 13.000 penne nere. E poi di taglio basso le rotte della droga verso Bergamo: in un anno sequestri per 1,3 tonnellate. C'è anche un'altra notizia più in basso: i testamenti svelano la Bergamo del 200. Cambiamo regione, ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino di Repubblica. La scuola riparte con meno alunni, la continuità didattica è un record, così l'apertura. Sono 479.000 gli studenti sui banchi di tutto il Piemonte, meno 7.000 sull'anno precedente, 10.000 famiglie alle prese con i ritardi dei voucher regionali per l'istruzione. Di spalla obiettivo Cina, imprese in missione. Poi al centro della pagina c'è spazio per lo sport: Zegrova, Cema, la difesa no, Juve KO. Questo il titolo che riguarda appunto la signora. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Liguria Ponente della Stampa. Scuola, oggi il ritorno in classe, nuovi istituti ma vecchi problemi, così titola appunto il quotidiano al centro della pagina. Poi Imperia, Daniele Re degli scacchi, vittoria italiana al torneo internazionale. Andiamo invece, ci spostiamo dall'altra parte dell'Italia, del nord Italia, ci spostiamo nel nord-est. Il Gazzettino di edizione Venezia Mestre. L'apertura è una notizia di cronaca, almeno per quanto riguarda le notizie dal territorio. Uccide la suocera di 96 anni, non ne potevo più, questo è il virgolettato a Padova, la soffoca e chiama i carabinieri, era affetta da demenze. Poi lo schianto in laguna, morto Sean, giallo su Gabriella, ancora ricerche, non si trova. C'è anche un'intervista di Spalla, Barbera, Lido più caro di Cannes, Italia, zero titoli, il problema c'è. E poi una notizia, una fotonotizia in questo caso, in bilico nel vuoto a 250 metri da terra, Porto Tolle, due slovacchi scalano la ciminiera Enel, denunciati. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, anche qui si parla dell'avvio dell'anno scolastico, prima campanella per 100.000, ma all'appello mancano i docenti, si parte il 15 settembre, quindi domani, la CGIL, la scuola inizia senza 274 professori e col 30% dei precari, critiche alla riforma di Valditara, nel programma sono sparite le stragi nazifasciste. E poi ancora sciopero medici di base, domani e mercoledì le visite sono a rischio. Al centro della pagina anche qui la foto notizia di sport, il Bologna si arrocca, il Napoli segna e vince, tedesco punisce Skorupski con la panchina e poi gara avvilente che fa tornare i tempi della mediocrità, il commento. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, spinto nell'arbitro, partita sospesa e caos in campo a Prato, un calciatore quindicenne ha perso la testa, incitato dal padre, di taglio più basso, si ribalta col trattore, muore nei terreni di casa, Scandicci, il corpo del 58enne è stato scoperto dal figlio. In Lazio, cronache di Roma, del Messaggero, migliore città da visitare a piedi, la capitale prima al mondo, il riconoscimento di Guru Walk, dal Pantheon al Colosseo, il turismo è sostenibile. Poi Appia, orrore nel parco, cercano di impiccare un cucciolo di volpe, gang di ragazzini messa in fuga da un runner. Sempre a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, mala movida, 30.000 controlli ai locali, ispezioni a tappeto in 3 mesi, licenze sospese, sanzioni e fermi, le misure verso l'autunno e la lotta ai maranza. Sicurezza, il bilancio dell'estate caratterizzata dalle aggressioni delle bande giovanili, alcuni episodi estremi, gli interventi delle forze dell'ordine. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, in alto Ilari, il secondo sì, in costiera le nozze VIP di Blasi con Bastian Müller. Al centro della pagina poi lo sport, ricominciamo il titolo, prima vittoria al Maradona 1-0 contro il Bologna grazie al gol di Lobotka. L'allenatore Allegri, voglio questa rabbia adesso, testa alla Fiorentina. E poi ancora il cambio di marcia, la svolta con i guizzi di Lang e la grinta di Favasuli. Queste le notizie sulle prime pagine alcuni dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News, quando la radio fa notizia.
18: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Sono le 9:25.
8: News.
16: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
19: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
16: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera, e Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elie Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Mayel Tuki della pellicola di Woman Unknown è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Gianni Di Gaetano.
20: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca omaggiando Woman Unknown della regista di origine egiziana Mai El Tuki con Rachel Zor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlottenlund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film, che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi, si prende anche la Coppa Volpi per la migliore attrice Mathilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano, magra consolazione la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Dalle nostre parti il Leone non appare dal 2013.
16: Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: GR News.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9 e 30 minuti.
8: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Per il momento siamo in testa e se questo dato venisse confermato allora la Svezia avrà un nuovo governo, ha dichiarato Magdalena Andersson rivolgendosi ai suoi sostenitori. Secondo l'emittente pubblica SVT, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1 e 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni di medio termine americane, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump parlando a margine dell'Irish Open di golf. Secondo il tycoon, Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo. Dipende da loro, aggiunto. Intanto prosegue lo stallo diplomatico. È stato rinviato l'incontro in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz. Il fronte si è poi allargato anche allo Yemen per gli attacchi degli Houthi alle basi militari saudite. In Italia con la politica, prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo, le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della Festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa di Giovani Azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. La leader del PD rivendica per il suo partito la leadership del campo largo e si dice pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
15: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
0: Oggi a Napoli l'udienza al Tribunale del Riesame per il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico disposto nei confronti dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola in provincia di Napoli. Il divieto era stato disposto dal GIP di Napoli Nord a Marcello Carbonaro e Fiorenza Cossentino dopo le minacce rivolte ai familiari dell'imputato reo confesso del brutale omicidio a colpi di pietra. La difesa dei genitori della 14enne contesta i presupposti della misura, evidenziando come gli episodi contestati siano da ricondurre a meri sfoghi di dolore e disperazione più che a vere e proprie minacce, peraltro contestate nella forma aggravata. Lo sport, la pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo per le gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica dello sci si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e, nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendersi, lo stato di forma non è migliorato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Comunque vada a finire, dopo il voto al Senato e alla Camera, la legge elettorale della maggioranza si presenta come una creatura politica imperfetta, confusa, un gran pasticcio rivolto a ricompattare le tante desiderate dei partiti che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni, più che definire le regole di una democrazia compiuta e che contiene tutto e il suo contrario. Una legge che resta incostituzionale in molte sue parti. Con il nuovo sistema delle preferenze potrà essere eletto al massimo il 25% dei parlamentari. Permane un premio di maggioranza abnorme a chi arriva al 42%, quindi ad una minoranza del paese. Al di là delle opposizioni, 160 costituzionalisti hanno denunciato l'incostituzionalità della legge e andranno avanti con i ricorsi per coinvolgere la Corte. L'obiettivo è che la Corte Costituzionale si pronunci prima delle prossime elezioni, perché, dicono gli esperti, non si può andare a votare con una legge anche solo sospetta di incostituzionalità. L'ultima norma inserita nella legge elettorale riguarda l'aumento esponenziale del numero delle firme richieste alle forze politiche non presenti in Parlamento per correre alle politiche. La misura antiframmentazione proposta da Fratelli d'Italia e riformulata dal governo quadruplica le sottoscrizioni e obbliga le nuove formazioni a raccogliere almeno 300.000 firme distribuite su 49 collegi nell'arco di un solo mese, cioè il tempo che passa dalla convocazione delle elezioni al deposito delle liste. Si tratta di una misura che limita il principio di rappresentanza politica e concentra la sfida elettorale su pochissimi simboli abbinati alle coalizioni principali, tagliando fuori ogni forma di politica dal basso, tipo liste o patti civici.
8: Meteo.
14: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: L'almanacco del giorno.
17: Oggi, lunedì 14 settembre, esaltazione della Santa Croce, il sole sorge a Roma alle 6.46 e tramonta alle 19.21. A Milano sorge alle 6.58 e tramonta alle 19.38. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1886 viene brevettato il nastro della macchina per scrivere. Nel 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene fondata a Baghdad l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. A costituirla sono i principali paesi arabi produttori di petrolio, unitamente a Iran e Venezuela. Oggi ha sede a Vienna, e la sua finalità è quella di indirizzare il prezzo del greggio a barile, promuovendo una comune politica economica degli stati aderenti. Nel 2003, la Svezia, con un referendum, respinge l'adesione all'euro. Compie oggi 89 anni il grande architetto genovese Renzo Piano, considerato il massimo esponente dell'architettura italiana nel mondo. Al suo genio si devono opere di straordinaria importanza come il Centro Pompidou di Parigi, oppure il New York Times Building, sede del prestigioso quotidiano statunitense. Nominato senatore a vita nel 2013 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel settembre del 2018 donerà alla sua città il progetto di un nuovo ponte in sostituzione di quello Morandi, tragicamente crollato. Nasce il 14 settembre del 1938 anche il cantautore Franco Califano, soprannominato dai suoi numerosi fan romani Er Califfo. Nato a Tripoli di Libia da genitori campani, Califano si afferma molto presto come autore di brani per altri artisti, come Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni e Peppino Di Capri. Anche in prima persona porterà al successo canzoni intramontabili come Tutto il resto è noia e La musica è finita. Molto presente sulle riviste di gossip per la sua fama di Latin Lover, il Califfo muore a Roma il 30 marzo del 2013. E per questa giornata è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 9 e 39 minuti.
8: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità. Per il momento siamo in testa, così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica, i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
10: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone e i soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.
11: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
10: È ricevuto all'ospedale di Mestre Sean Micheli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
11: Voltiamo pagina. L'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
10: Calcio con la quarta giornata di Serie A. La Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 il risultato finale. Il Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18:30, Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Inter Udinese.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Meteo.
14: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
19: News. Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, 4° la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
3: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza

0: argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9:49.
1: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e secondo diverse fonti sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
3: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elie Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Mayel Tuki della pellicola di Woman Unknown è la 7ª autrice in trionfo e laguna in 83 edizioni. Gianni Di Gaetano.
5: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca omaggiando Woman Unknown della regista di origine egiziana Mayel Tuki con Rachel Zor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlottenlund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la 7ª autrice in trionfo e laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico

0: Parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi si prende anche la Coppa Volpi per la migliore attrice Mathilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano magra consolazione la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Dalle nostre parti il leone non appare dal 2013.
1: Calcio: il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2 anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Comunque vada a finire, dopo il voto al Senato e alla Camera, la legge elettorale della maggioranza si presenta come una creatura politica imperfetta, confusa, un gran pasticcio rivolto a ricompattare le tante desiderate dei partiti che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni, più che definire le regole di una democrazia compiuta e che contiene tutto e il suo contrario. Una legge che resta incostituzionale in molte sue parti. Con il nuovo sistema delle preferenze potrà essere eletto al massimo il 25% dei parlamentari. Permane un premio di maggioranza abnorme a chi arriva al 42%, quindi ad una minoranza del Paese. Al di là delle opposizioni, 160 costituzionalisti hanno denunciato l'incostituzionalità della legge e andranno avanti con i ricorsi per coinvolgere la Corte. L'obiettivo è che la Corte Costituzionale si pronunci prima delle prossime elezioni, perché, dicono gli esperti, non si può andare a votare con una legge anche solo sospetta di incostituzionalità. L'ultima norma inserita nella legge elettorale riguarda l'aumento esponenziale del numero delle firme richieste alle forze politiche non presenti in Parlamento per correre alle politiche. La misura antiframmentazione proposta da Fratelli d'Italia e riformulata dal governo quadruplica le sottoscrizioni e obbliga le nuove formazioni a raccogliere almeno 300.000 firme distribuite su 49 collegi nell'arco di un solo mese, cioè il tempo che passa dalla convocazione delle elezioni al deposito delle liste. Si tratta di una misura che limita il principio di rappresentanza politica e concentra la sfida elettorale su pochissimi simboli abbinati alle coalizioni principali, tagliando fuori ogni forma di politica dal basso, tipo liste o patti civici.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, lunedì 14 settembre, esaltazione della Santa Croce, il sole sorge a Roma alle 6.46 e tramonta alle 19.21. A Milano sorge alle 6.58 e tramonta alle 19.38. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1886 viene brevettato il nastro della macchina per scrivere. Nel 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene fondata a Baghdad l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. A costituirla sono i principali paesi arabi produttori di petrolio, unitamente a Iran e Venezuela. Oggi ha sede a Vienna, e la sua finalità è quella di indirizzare il prezzo del greggio a barile, promuovendo una comune politica economica degli stati aderenti. Nel 2003, la Svezia, con un referendum, respinge l'adesione all'euro. Compie oggi 89 anni il grande architetto genovese Renzo Piano, considerato il massimo esponente dell'architettura italiana nel mondo. Al suo genio si devono opere di straordinaria importanza come il Centro Pompidou di Parigi, oppure il New York Times Building, sede del prestigioso quotidiano statunitense. Nominato senatore a vita nel 2013 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel settembre del 2018 donerà alla sua città il progetto di un nuovo ponte in sostituzione di quello Morandi, tragicamente crollato. Nasce il 14 settembre del 1938 anche il cantautore Franco Califano, soprannominato dai suoi numerosi fan romani El Califfo. Nato a Tripoli di Libia da genitori campani, Califano si afferma molto presto come autore di brani per altri artisti, come Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni e Peppino Di Capri. Anche in prima persona porterà al successo canzoni intramontabili come Tutto il resto è noia e La musica è finita. Molto presente sulle riviste di gossip per la sua fama di Latin Lover, il Califfo muore a Roma il 30 marzo del 2013. E per questa giornata è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: News. Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 10.
2: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta però il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
8: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
7: Nel tardo pomeriggio vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1 Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è il nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Sera. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25, ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo, per poi tentare il 2,41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Comunque vada a finire, dopo il voto al Senato e alla Camera, la legge elettorale della maggioranza si presenta come una creatura politica imperfetta, confusa, un gran pasticcio rivolto a ricompattare le tante desiderate dei partiti che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni, più che definire le regole di una democrazia compiuta e che contiene tutto e il suo contrario. Una legge che resta incostituzionale in molte sue parti. Con il nuovo sistema delle preferenze potrà essere eletto al massimo il 25% dei parlamentari. Permane un premio di maggioranza abnorme a chi arriva al 42%, quindi ad una minoranza del paese. Al di là delle opposizioni, 160 costituzionalisti hanno denunciato l'incostituzionalità della legge e andranno avanti con i ricorsi per coinvolgere la Corte. L'obiettivo è che la Corte Costituzionale si pronunci prima delle prossime elezioni, perché, dicono gli esperti, non si può andare a votare con una legge anche solo sospetta di incostituzionalità. L'ultima norma inserita nella legge elettorale riguarda l'aumento esponenziale del numero delle firme richieste alle forze politiche non presenti in Parlamento per correre alle politiche. La misura antiframmentazione proposta da Fratelli d'Italia e riformulata dal governo quadruplica le sottoscrizioni e obbliga le nuove formazioni a raccogliere almeno 300.000 firme distribuite su 49 collegi nell'arco di un solo mese, cioè il tempo che passa dalla convocazione delle elezioni al deposito delle liste. Si tratta di una misura che limita il principio di rappresentanza politica e concentra la sfida elettorale su pochissimi simboli abbinati alle coalizioni principali, tagliando fuori ogni forma di politica dal basso, tipo liste o patti civici.
9: Meteo. Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana, con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, col cielo che si presenterà in prevalenza sereno, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
10: Il lunedì 14 settembre, buongiorno, buon inizio settimana e ben ritrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. C'è tanta politica interna oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla chiusura della festa dell'unità con la presenza di Elly Schlein e Giuseppe Conte anche alle questioni dedicate all'economia, ma c'è anche la politica estera con i risultati delle elezioni in Svezia e poi anche quello che succede nelle guerre, quella tra Russia e Ucraina, ma anche nel Golfo. Allora iniziamo questa mattina da Repubblica, che in apertura punta sulla politica interna. Schlein sfida Meloni, questo il titolo. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, dice la premier. Teme di perdere, aggiunge, le primarie le vinciamo noi. Confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Allora, in proposito, ascoltiamo proprio le parole della leader del Partito Democratico, Elly Schlein.
11: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
10: Ancora su Repubblica, di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei. E poi al centro della pagina, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Al centro una vignetta di Altan, Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. Di spalla Germania, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, guerra ai confini d'Europa, colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato, l'Ucraina avverte i barbari di Mosca alle porte. In alto poi i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare, no, chi la sviluppa vince. C'è il dossier da Russia e Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici. E poi di spalla Svezia sfida l'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. Più in basso, sempre sul lato, sulla spalla della prima pagina, Schlein pronti per le urne il prima possibile, il comizio a Reggio Calabria. Andiamo sulla Stampa, che in alto punta sulla falsa apertura. Trump, nessuno fermi l'intelligenza artificiale. Rivolta in Silicon Valley, il presidente americano ignora gli SOS dei ricercatori. L'intervento, servono regole globali per difendere l'uomo. Al centro della pagina poi l'altra apertura, guerra sul confine d'Europa. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione europea. Il premier Tusk, un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici democratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Al centro della pagina la fotonotizia con due notizie di sport, Cannibale Kimi e il re di Madrid, si parla naturalmente di Formula 1, Antonelli vince ancora, e poi il calcio, doppia rimonta, poi Juve beffata, bianconeri KO con il Sassuolo. Di spalla ancora la politica, anche l'economia, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Sentiamo le parole del ministro.
12: Il recente aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, proprio per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi, in realtà si traduce per chi è indebitato, sia famiglie, sia imprese, e anche per lo Stato, in maggiori oneri. E quindi in questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
10: Andiamo adesso invece sul Fatto Quotidiano, che punta al centro della pagina sulle tensioni, anche interne se volete, tra PD e Movimento 5 Stelle. Conte e Schlein, chiunque vinca basta armi all'Ucraina, questo il suo avvertimento alla festa del Fatto, e lì a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. Allora sentiamo adesso invece le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
13: Ma noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, che sia il PD o qualsiasi altra forza. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda per fare le nostre battaglie. Due, ricordo che ho proposto all'inizio del dibattito al Partito Democratico un'altra possibilità. Si preoccupano del fatto che ci possa essere un clima divisivo, che non lo sarà mai per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò perché. Allora ho detto, facciamo come alle regionali.
10: Ci spostiamo anche sull'arresto del Carlino, l'apertura, raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito dai droni a 2 chilometri dalla frontiera, Zelensky, barbari alle porte dell'Unione Europea, non lontano si trovavano anche funzionari occidentali, tra i quali un diplomatico italiano. La verità, la sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello. Alle elezioni nel paese scandinavo, la destra arretra, secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo alle élite di Bruxelles che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia se a vincere è AfD, pronto a saltare pure il Regno Unito. Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. Poi al centro della pagina, pagavo la vitola 25-30 mila euro al mese, dopo le parole di Ranucci ho smesso, il socio di Walter in Africa parla di riciclaggio al programma di Giletti, mai in affari. Anche il Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo, questo è il titolo. Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus. Salvini, bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche. Al centro della pagina poi, dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola, c'è l'immagine di La Vitola appunto disperato. Ci per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR, poi il titolo principale, casa 100 giorni per i lavori last minute, bonus fiscali in attesa della manovra 27, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. Così le prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 14 settembre, esaltazione della Santa Croce, il sole sorge a Roma alle 6.46 e tramonta alle 19.21. A Milano sorge alle 6.58 e tramonta alle 19.38. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1886 viene brevettato il nastro della macchina per scrivere. Nel 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene fondata a Baghdad l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. A costituirla sono i principali paesi arabi produttori di petrolio, unitamente a Iran e Venezuela. Oggi ha sede a Vienna e la sua finalità è quella di indirizzare il prezzo del greggio a barile, promuovendo una comune politica economica degli stati aderenti. Nel 2003, la Svezia, con un referendum, respinge l'adesione all'euro. Compie oggi 89 anni il grande architetto genovese Renzo Piano, considerato il massimo esponente dell'architettura italiana nel mondo. Al suo genio si devono opere di straordinaria importanza come il Centro Pompidou di Parigi, oppure il New York Times Building, sede del prestigioso quotidiano statunitense. Nominato senatore a vita nel 2013 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel settembre del 2018 donerà alla sua città il progetto di un nuovo ponte in sostituzione di quello Morandi, tragicamente crollato. Nasce il 14 settembre del 1938 anche il cantautore Franco Califano, soprannominato dai suoi numerosi fan romani Er Califfo. Nato a Tripoli di Libia da genitori campani, Califano si afferma molto presto come autore di brani per altri artisti, come Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni e Peppino Di Capri. Anche in prima persona porterà al successo canzoni intramontabili come Tutto il resto è noia e La musica è finita. Molto presente sulle riviste di gossip per la sua fama di Latin Lover, il Califfo muore a Roma il 30 marzo del 2013. E per questa giornata è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 10 e 17 minuti.
2: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
14: In primo piano le elezioni legislative in Svezia, con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. Si prospettano così giorni di incertezza in attesa dello scrutinio definitivo. I dati provvisori indicano un margine ristretto a favore dell'opposizione e del tentativo dell'ex premier Magdalena Andersson di tornare alla guida del governo a capo della coalizione di sinistra. L'esito è atteso per mercoledì.
7: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così timori relativi alle interruzioni delle forniture.
14: Prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
7: Nuova allerta per l'Etna. La nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. Eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est in direzione dell'aeroporto di Catania a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando, ma per il momento rimane allerta rossa.
14: La maggior parte degli studenti italiani oggi rientra in classe. La campanella suona così per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le elezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica. Si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Sul piano didattico tornano nei licei le materie di storia e geografia separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
7: Lo sport, l'Italia del volley di De Giorgi conquista gli ottavi degli europei maschili con la terza vittoria nella Pool A. Dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia, arriva il 3-1 alla Slovacchia al Palapanini di Modena. Gli azzurri spingono subito sull'acceleratore con un Pardomati magistrale nel ruolo di centrale. Nel terzo parziale dominato dall'Italia si rivede anche Alessandro Micheletto, bene anche Mattia Bottolo nel quarto set. Il prossimo match è in programma domani contro la Cechia.
14: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
10: È lunedì 14 settembre e siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10. Rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia questa mattina dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: guerre e crisi frenano il turismo. Inversione di tendenza, numeri in calo, l'estate ha portato meno di 2 milioni di visitatori. Dati, flussi elaborati da Confcommercio, l'assessora Riva per settembre attesa una ripresa. Poi l'altra apertura tra passato e futuro: lo stadio di San Siro compie 100 anni e tabella di marcia per il nuovo impianto. Il commento a quell'immagine della nuova arena che ancora manca. Di spalla Pero a fuoco, autorimessa, bruciano Ferrari e Porsche in tre hanno appiccato il rogo. Al centro della pagina la fotonotizia: Danila, 74 anni, operata al cuore, oggi balla la pole dance. La storia nel 2022, l'intervento d'urgenza al Monzino. E poi ancora di spalla, grande show acrobatico per il secolo dell'Aeroclub in 14.000 a Bresso nel weekend. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura al centro della pagina: estate, la guerra frena il turismo anche qui, ma in centro 7 stranieri su 10. Analisi di Confcommercio sui flussi pedonali in centro: circa 1,9 milioni di visitatori tra giugno e agosto. Barbieri, c'è un calo, ma 7 su 10 sono stranieri e alto spendenti i prossimi eventi tra Euro Volley e Robot. Anche qui al centro della pagina la fotonotizia, però di tenore decisamente diverso dall'altro quotidiano: piante morte per incuria, pronto l'esposto alla Corte dei Conti, la mossa di Forza Italia. E poi di spalla, Naviglio avvelenato e caccia alla cisterna. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, la fotonotizia: cade con la sua motocicletta, muore ragazzo di 22 anni, la tragedia a Darfo, la vittima è di Piancogno. E di spalla poi il nuovo anno, la scuola al via, ma gli organici vanno completati, di taglio basso. Poi a Brescia, tutti pazzi per lo yoga, in pochi anni raddoppiato il numero dei praticanti. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: alpini, un legame profondo, insegnano la solidarietà. Questo è il virgolettato. A Bergamo, alla dunata sezionale, hanno sfilato oltre 13.000 penne nere. E poi di taglio basso, le rotte della droga verso Bergamo in un anno, sequestri per 1,3 tonnellate. C'è anche un'altra notizia più in basso: i testamenti svelano la Bergamo del 200. Cambiamo regione, ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino di Repubblica. La scuola riparte con meno alunni, la continuità didattica è un record. Così l'apertura: sono 479.000 gli studenti sui banchi di tutto il Piemonte, meno 7.000 sull'anno precedente, 10.000 famiglie alle prese con i ritardi dei voucher regionali per l'istruzione. Di spalla, obiettivo Cina, imprese in missione. Poi al centro della pagina c'è spazio per lo sport: Zegrova, Cema, la difesa no, Juve KO. Questo il titolo che riguarda appunto la signora. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Liguria Ponente della Stampa. Scuola, oggi il ritorno in classe, nuovi istituti ma vecchi problemi, così titola appunto il quotidiano al centro della pagina. Poi Imperia, Daniele Re degli scacchi, vittoria italiana al torneo internazionale. Andiamo invece, ci spostiamo dall'altra parte dell'Italia, del nord Italia, ci spostiamo nel nord-est. Il Gazzettino, edizione Venezia Mestre, l'apertura è una notizia di cronaca, almeno per quanto riguarda le notizie dal territorio: uccide la suocera di 96 anni, non ne potevo più, questo è il virgolettato. A Padova la soffoca e chiama i carabinieri, era affetta da demenze. Poi lo schianto in laguna, morto Sean, giallo su Gabriella, ancora ricerche, non si trova. C'è anche un'intervista di spalla, Barbera, Lido più caro di Cannes, Italia zero titoli, il problema c'è. E poi una notizia, una fotonotizia in questo caso: in bilico nel vuoto a 250 metri da terra, Porto Tolle, due slovacchi scalano la ciminiera Enel, denunciati. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Anche qui si parla dell'avvio dell'anno scolastico, prima campanella per 100.000, ma all'appello mancano i docenti. Si parte il 15 settembre, quindi domani, la CGIL, la scuola inizia senza 274 professori e col 30% dei precari. Critiche alla riforma di Valditara, nel programma sono sparite le stragi nazifasciste. E poi ancora sciopero medici di base, domani e mercoledì le visite sono a rischio. Al centro della pagina anche qui la foto notizia di sport: il Bologna si arrocca, il Napoli segna e vince, tedesco punisce Skorupski con con la panchina e poi gara avvilente che fa tornare i tempi della mediocrità il commento. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, spinto nell'arbitro, partita sospesa e caos in campo a Prato, un calciatore quindicenne ha perso la testa, incitato dal padre, di taglio più basso, si ribalta col trattore, muore nei terreni di casa, scandisce il corpo del 58enne, è stato scoperto dal figlio. In Lazio, cronache di Roma, del Messaggero, migliore città da visitare a piedi, la capitale prima al mondo, il riconoscimento di Guru Walk dal Pantheon al Colosseo, il turismo è sostenibile. Poi Appia, orrore nel parco, cercano di impiccare un cucciolo di volpe, gang di ragazzini messa in fuga da un runner. Sempre a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, mala movida, 30.000 controlli ai locali, ispezioni a tappeto in 3 mesi, licenze sospese, sanzioni e fermi, le misure verso l'autunno e la lotta ai maranza. Sicurezza, il bilancio dell'estate caratterizzata dalle aggressioni delle bande giovanili, alcuni episodi estremi, gli interventi delle forze dell'ordine. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, in alto Ilari, il secondo sì, in costiera le nozze VIP di Blasi con Bastian Müller. Al centro della pagina poi lo sport, ricominciamo il titolo, prima vittoria al Maradona 1-0 contro il Bologna grazie al gol di Lobotka. L'allenatore Allegri, voglio questa rabbia adesso, testa alla Fiorentina. E poi ancora il cambio di marcia, la svolta con i guizzi di Lang e la grinta di Favasuli. Queste le notizie sulle prime pagine alcuni dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Economy News.
4: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 10 e 32 minuti.
15: News.
10: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che gran parte del gasolio arriva dalla Russia e questo è ciò che sta causando un grosso aumento delle importazioni e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie. Così il presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti. A Trump è stato anche chiesto se Kiev otterrà l'autorizzazione sui Patriot. Il presidente americano ha chiarito che si sta discutendo di una versione meno sofisticata dei sistemi missilistici. In Israele è diventato un caso politico il docufilm NASA di Yuval Abraham e Rachel Zohr, che a Venezia ha ricevuto un premio speciale della giuria. Due ministri del governo di Benjamin Netanyahu si sono scagliati contro i registi del coraggioso docufilm, che raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani che raccontano le loro tecniche per perpetrare il genocidio a Gaza. Il primo ad attaccare gli autori del docufilm premiato a Venezia è stato il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che li ha invitati a lasciare Israele. Veniamo in Italia. Questa settimana l'avvio dell'anno scolastico nella maggior parte delle regioni. Il servizio della redazione.
16: Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati, che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
10: Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. A partire dalle 9 di oggi fino alle 7 di domani i lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione di Bari. Tragedia in Laguna, una barca di sposini finisce contro un taxi acqueo, morto lo sposo, di lei non c'è traccia. Lui, il 25enne Sean Michier, pescatore di vongole di Burano, è morto all'ospedale Sant'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Di sua moglie invece, la 26enne Gabriella Querino, si è persa ogni traccia nelle acque della laguna che tanto amava. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Lo sport: mancano solo 10 giorni a Napoli al via della regata preliminare dell'America's Cup, in programma all'ombra del Vesuvio dal 24 al 27 settembre. Cresce l'attesa ma anche la consapevolezza di una manifestazione che è già un successo per la città e per il paese intero. Ne è convinto Ken Reid, uno dei velisti più famosi vincenti al mondo e CEO dell'American Racing Challenger Team USA, in un'intervista diffusa dai canali ufficiali di Sport e Salute. Soggetto attuatore dell'America's Cup 2027 incaricato dal governo italiano, Reid sottolinea il valore della trasformazione di Bagnoli e della legacy che la Coppa può lasciare sul territorio. Quando guardi l'area di Bagnoli e vedi tutti i lavori che si stanno facendo, ha detto, ti rendi conto che alla fine saranno l'Italia e Napoli a vincere. Il calcio: 3, le gare della quarta giornata giocate ieri. Il servizio di Federica Sorrentino.
17: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando 3 volte a metà primo tempo.
10: Questa sera gli ultimi 3 posticipi. Alle 18:30 il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20:45. Poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
15: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Comunque vada a finire, dopo il voto al Senato e alla Camera, la legge elettorale della maggioranza si presenta come una creatura politica imperfetta, confusa, un gran pasticcio rivolto a ricompattare le tante desiderate dei partiti che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni. più che definire le regole di una democrazia compiuta e che contiene tutto e il suo contrario. Una legge che resta incostituzionale in molte sue parti. Con il nuovo sistema delle preferenze potrà essere eletto al massimo il 25% dei parlamentari. Permane un premio di maggioranza abnorme a chi arriva al 42%, quindi ad una minoranza del paese. Al di là delle opposizioni, 160 costituzionalisti hanno denunciato l'incostituzionalità della legge e andranno avanti con i ricorsi per coinvolgere la Corte. L'obiettivo è che la Corte Costituzionale si pronunci prima delle prossime elezioni, perché, dicono gli esperti, non si può andare a votare con una legge anche solo sospetta di incostituzionalità. L'ultima norma inserita nella legge elettorale riguarda l'aumento esponenziale del numero delle firme richieste alle forze politiche non presenti in Parlamento per correre alle politiche. La misura antiframmentazione proposta da Fratelli d'Italia e riformulata dal governo quadruplica le sottoscrizioni e obbliga le nuove formazioni a raccogliere almeno 300.000 firme distribuite su 49 collegi nell'arco di un solo mese, cioè il tempo che passa dalla convocazione delle elezioni al deposito delle liste. Si tratta di una misura che limita il principio di rappresentanza politica e concentra la sfida elettorale su pochissimi simboli abbinati alle coalizioni principali, tagliando fuori ogni forma di politica dal basso, tipo liste o patti civici.
4: Meteo.
9: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: La rassegna stampa.
10: Il lunedì 14 settembre, buongiorno, buon inizio settimana e ben ritrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. C'è tanta politica interna oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dalla chiusura della festa dell'unità con la presenza di Elly Schlein e Giuseppe Conte, anche alle questioni dedicate all'economia, ma c'è anche la politica estera con i risultati delle elezioni in Svezia e poi anche quello che succede nelle guerre, quella tra Russia e Ucraina, ma anche nel Golfo. Allora iniziamo questa mattina da Repubblica, che in apertura punta sulla politica interna. Schlein sfida Meloni, questo il titolo. La leader PD chiude la festa dell'unità, pronti al voto il prima possibile, dice la premier. Teme di perdere, aggiunge, le primarie le vinciamo noi. Confermato sostegno a Kiev, ma è scontro tra Conte e i riformisti Dem. Allora, in proposito, ascoltiamo proprio le parole della leader del Partito Democratico, Elly Schlein.
11: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese. E le dico già una cosa, visto che il suo governo è stato così inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese.
10: Ancora su Repubblica, di spalla l'avvertimento dei droni russi, sfiorato il treno degli europei. E poi al centro della pagina, in Svezia si ferma l'onda nera, socialdemocratici primo partito. Al centro una vignetta di Altan, Trump, forze negative frenano l'intelligenza artificiale, ChatGPT rinuncia alla quotazione in borsa. Di spalla Germania, giornalisti infiltrati tra le spie di Putin, pagati in bitcoin. Ci spostiamo sul Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, guerra ai confini d'Europa. Colpito il treno Kiev-Varsavia, paura per i consiglieri dell'Unione Europea, c'era un italiano, anche Boris Johnson a bordo del convoglio fermato. L'Ucraina avverte i barbari di Mosca alle porte. In alto poi i timori sull'intelligenza artificiale, in 6 mesi può controllare il web, Trump rallentare, no, chi la sviluppa vince. E c'è il dossier da Russia e Cina allo Yemen, ecco gli usi bellici. E poi di spalla Svezia sfida l'ultima scheda, ma l'ultradestra perde consensi. Più in basso, sempre sul lato, sulla spalla della prima pagina, Schlein pronti per le urne, il prima possibile il comizio a Reggio Calabria. Andiamo sulla Stampa, che in alto punta sulla falsa apertura. Trump: nessuno fermi l'intelligenza artificiale. Rivolta in Silicon Valley, il presidente americano ignora gli SOS dei ricercatori. L'intervento: servono regole globali per difendere l'uomo. Al centro della pagina poi l'altra apertura, guerra sul confine d'Europa. Mosca bombarda stazione alla frontiera con la Polonia, illesa delegazione europea. Il premier Tusk: un'escalation, elezioni in Svezia, socialdemocratici in testa, prima frenata dell'onda nera nel vecchio continente. Al centro della pagina la fotonotizia con due notizie di sport: Cannibal Hakimi e il re di Madrid, si parla naturalmente di Formula 1, Antonelli vince ancora. E poi il calcio, doppia rimonta, poi Juve beffata, bianconeri KO con il Sassuolo. Di spalla ancora la politica, anche l'economia, bonus casa e stipendi, il piano di Giorgetti. Sentiamo le parole del ministro.
18: Il recente aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, proprio per contrastare l'inflazione e l'aumento dei prezzi, in realtà si traduce, per chi è indebitato, sia famiglie sia imprese, e anche per lo Stato, in maggiori oneri. E quindi in questi momenti in cui i tassi di interesse aumentano, si capisce quanto sia importante tenere sotto controllo il debito pubblico, avere la possibilità in qualche modo di riuscire a collocarlo e quindi avere la fiducia dei mercati.
10: Andiamo adesso invece sul Fatto Quotidiano, che punta al centro della pagina sulle tensioni, anche interne se volete, tra PD e Movimento 5 Stelle. Conte e Schlein: chiunque vinca basta armi all'Ucraina. Questo il suo avvertimento alla festa del fatto e lì a quella dell'unità, avanti con sostegno a Kiev. Allora sentiamo adesso invece le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
13: Noi non possiamo preventivamente metterci nelle mani di un'altra forza politica, che sia il PD o qualsiasi altra forza. Noi alle primarie arriviamo perché la regola del partito più forte è una regola egemonica e non è una categoria politica per quanto ci riguarda, per fare le nostre battaglie. Due, ricordo che ho proposto all'inizio del dibattito al Partito Democratico un'altra possibilità: si preoccupano del fatto che ci possa essere un clima divisivo, che non lo sarà mai per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò perché. Allora ho detto: facciamo come alle regionali.
10: Ci spostiamo anche sul resto del Carlino, l'apertura: raid russo al confine polacco, paura per i consiglieri europei, treno colpito dai droni a 2 chilometri dalla frontiera, Zelensky: barbari alle porte dell'Unione Europea. Non lontano si trovavano anche funzionari occidentali, tra i quali un diplomatico italiano. La verità: la sauna svedese fa sudare l'Europa, socialisti in vantaggio a Stoccolma e magicamente il voto diventa bello alle elezioni nel paese scandinavo. La destra arretra secondo gli exit poll, facendo tirare un sospiro di sollievo alle elite di Bruxelles, che temevano un altro schiaffo dopo quello ricevuto in Germania. Ora però basta prediche sulla democrazia se a vincere è AfD, pronto a saltare pure il Regno Unito. Galles, Nord Irlanda e Scozia chiedono la secessione. Poi al centro della pagina: pagavo la vitola 25-30 mila euro al mese, dopo le parole di Ranucci ho smesso. Il socio di Walter in Africa parla di riciclaggio al programma di Gillette. diritti, mai in affari, anche Libero, tasse, bonus e casa, il piano del governo, questo è il titolo, Giorgetti lancia la flat tax per i giovani e si studia un nuovo ecobonus, Salvini bisogna riformare l'ISEE, presto assegnate 60.000 case pubbliche, al centro della pagina poi dietro la svolta sul caso Ranucci, l'altra amante brasiliana di La Vitola, c'è l'immagine di La Vitola appunto disperato. Ci per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, istruzione, una scuola su tre da ristrutturare, la spinta del PNRR e poi il titolo principale, casa 100 giorni per i lavori last minute, bonus fiscali in attesa della manovra 27, fino a fine anno c'è tempo per mini e micro interventi. Così le prime pagine dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 14 settembre, esaltazione della Santa Croce, il sole sorge a Roma alle 6.46 e tramonta alle 19.21. A Milano sorge alle 6.58 e tramonta alle 19.38. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1886 viene brevettato il nastro della macchina per scrivere. Nel 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene fondata a Baghdad l'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. A costituirla sono i principali paesi arabi produttori di petrolio, unitamente a Iran e Venezuela. Oggi ha sede a Vienna e la sua finalità è quella di indirizzare il prezzo del greggio a barile, promuovendo una comune politica economica degli stati aderenti. Nel 2003 la Svezia, con un referendum, respinge l'adesione all'euro. Compie oggi 89 anni il grande architetto genovese Renzo Piano, considerato il massimo esponente dell'architettura italiana nel mondo. Al suo genio si devono opere di straordinaria importanza come il Centro Pompidou di Parigi, oppure il New York Times Building, sede del prestigioso quotidiano statunitense. Nominato senatore a vita nel 2013 dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,

0: Nato a Tripoli di Libia da genitori campani, Califano si afferma molto presto come autore di brani per altri artisti, come Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni e Peppino Di Capri. Anche in prima persona porterà al successo canzoni intramontabili come Tutto il resto è noia e La musica è finita. Molto presente sulle riviste di gossip per la sua fama di Latin Lover, il califfo muore a Roma il 30 marzo del 2013. E per questa giornata è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 10 e 49 minuti.
3: News. Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump, peraltro, l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo iraniani, che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro. Fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Comunque vada a finire, dopo il voto al Senato e alla Camera, la legge elettorale della maggioranza si presenta come una creatura politica imperfetta, confusa, un gran pasticcio rivolto a ricompattare le tante desiderate dei partiti che sostengono il governo guidato da Giorgia Meloni, più che definire le regole di una democrazia compiuta e che contiene tutto e il suo contrario. Una legge che resta incostituzionale in molte sue parti. Con il nuovo sistema delle preferenze potrà essere eletto al massimo il 25% dei parlamentari. Permane un premio di maggioranza abnorme a chi arriva al 42%, quindi ad una minoranza del paese. Al di là delle opposizioni, 160 costituzionalisti hanno denunciato l'incostituzionalità della legge e andranno avanti con i ricorsi per coinvolgere la Corte. L'obiettivo è che la Corte Costituzionale si pronunci prima delle prossime elezioni, perché, dicono gli esperti, non si può andare a votare con una legge anche solo sospetta di incostituzionalità. L'ultima norma inserita nella legge elettorale riguarda l'aumento esponenziale del numero delle firme richieste alle forze politiche non presenti in Parlamento per correre alle politiche. La misura antiframmentazione proposta da Fratelli d'Italia e riformulata dal governo quadruplica le sottoscrizioni e obbliga le nuove formazioni a raccogliere almeno 300.000 firme distribuite su 49 collegi nell'arco di un solo mese, cioè il tempo che passa dalla convocazione delle elezioni al deposito delle liste. Si tratta di una misura che limita il principio di rappresentanza

0: rappresentanza politica e concentra la sfida elettorale su pochissimi simboli abbinati alle coalizioni principali, tagliando fuori ogni forma di politica dal basso, tipo liste o patti civici.
1: Meteo. Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: La rassegna stampa.
3: È lunedì 14 settembre, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora, buon inizio settimana da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, questa mattina dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura al centro della pagina: guerre e crisi frenano il turismo. Inversione di tendenza, numeri in calo, l'estate ha portato meno di 2 milioni di visitatori. Dati, flussi elaborati da Confcommercio, l'assessora Riva per settembre attesa una ripresa. Poi l'altra apertura tra passato e futuro: lo stadio di San Siro compie 100 anni e tabella di marcia per il nuovo impianto. Il commento, quell'immagine della nuova arena che ancora manca. Di spalla Pero a fuoco, autorimessa, bruciano Ferrari e Porsche, in tre hanno appiccato il rogo. Al centro della pagina la fotonotizia: Danila, 74 anni, operata al cuore, oggi balla la pole dance. La storia nel 2022, l'intervento d'urgenza al Monzino. E poi ancora di spalla, grande show acrobatico per il secolo dell'Aeroclub in 14.000 a Bresso nel weekend. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura al centro della pagina: estate, la guerra frena il turismo anche qui, ma in centro 7 stranieri su 10. Analisi di Confcommercio sui flussi pedonali in centro: circa 1,9 milioni di visitatori tra giugno e agosto. Barbieri, c'è un calo, ma 7 su 10 sono stranieri. E alto spendenti i prossimi eventi tra Euro Volley e Robot. Anche qui al centro della pagina la fotonotizia, però di tenore decisamente diverso dall'altro quotidiano. Piante morte per incuria, pronto l'esposto alla Corte dei Conti, la mossa di Forza Italia. E poi di spalla Naviglio avvelenato e caccia alla cisterna. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura al centro della pagina, la fotonotizia: cade con la sua motocicletta, muore ragazzo di 22 anni, la tragedia a Darfo, la vittima è di Piancogno. E di spalla poi il nuovo anno, la scuola al via, ma gli organici vanno completati, di taglio basso. Poi a Brescia tutti pazzi per lo yoga, in pochi anni raddoppiato il numero dei praticanti. Andiamo anche a Bergamo, l'eco di Bergamo, l'apertura al centro della pagina: alpini, un legame profondo, insegnano la solidarietà. Questo è il virgolettato. A Bergamo, alla adunata sezionale, hanno sfilato oltre 13.000 penne nere. E poi di taglio basso: le rotte della droga verso Bergamo in un anno, sequestri per 1,3 tonnellate. C'è anche un'altra notizia più in basso: i testamenti svelano la Bergamo del 200. Cambiamo regione, ci spostiamo in Piemonte, edizione Torino di Repubblica. La scuola riparte con meno alunni, la continuità didattica è un record, così l'apertura. Sono 479.000 gli studenti sui banchi di tutto il Piemonte, meno 7.000 sull'anno precedente, 10.000 famiglie alle prese con i ritardi dei voucher regionali per l'istruzione. Di spalla obiettivo Cina, imprese in missione. Poi al centro della pagina c'è spazio per lo sport: Zegrova, Cema, la difesa no, Juve KO. Questo il titolo che riguarda appunto La signora. Ci spostiamo anche in Liguria, edizione Liguria Ponente della Stampa. Scuola, oggi il ritorno in classe, nuovi istituti ma vecchi problemi, così titola appunto il quotidiano al centro della pagina. Poi Imperia, Daniele Re degli scacchi, vittoria italiana al torneo internazionale. Andiamo invece, ci spostiamo dall'altra parte dell'Italia, del nord Italia, ci spostiamo nel nord-est, il Gazzettino, edizione Venezia Mestre. L'apertura è una notizia cronaca, almeno per quanto riguarda le notizie dal territorio. Uccide la suocera di 96 anni, non ne potevo più, questo è il virgolettato, a Padova la soffoca e chiama i carabinieri, era affetta da demenze. Poi lo schianto in laguna, morto Sean, giallo su Gabriella, ancora ricerche, non si trova. C'è anche un'intervista di Spalla, Barbera, Lido più caro di Cannes, Italia, zero titoli, il problema c'è. E poi una notizia, una fotonotizia in questo caso, in bilico nel vuoto a 250 metri da terra, Porto Tolle, due slovacchi scalano la ciminiera Enel, denunciati. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, anche qui si parla dell'avvio dell'anno scolastico, prima campanella per 100.000, ma all'appello mancano i docenti, si parte il 15 settembre, quindi domani, la CGIL, la scuola inizia senza 274 professori e col 30% dei precari. Critiche alla riforma di Valditara, nel programma sono sparite le stragi nazifasciste. E poi ancora sciopero medici di base, domani e mercoledì le visite sono a rischio. Al centro della pagina anche qui la foto notizia di sport, il Bologna si arrocca, il Napoli segna e vince, Tedesco punisce Skorupski con la panchina e poi gara avvilente che fa tornare i tempi della mediocrità. Il commento. Andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, spinto nell'arbitro, partita sospesa e caos in campo a Prato, un calciatore quindicenne ha perso la testa, incitato dal padre, di taglio più basso, si ribalta col trattore, muore nei terreni di casa, scandisce il corpo del 58enne, è stato scoperto dal figlio. In Lazio, cronache di Roma, del Messaggero, migliore città da visitare a piedi, la capitale prima al mondo, il riconoscimento di Guru Walk, dal Pantheon al Colosseo, il turismo è sostenibile. Poi Appia, orrore nel parco, cercano di impiccare un cucciolo di volpe, gang di ragazzini messa in fuga da un runner. Sempre a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, mala movida, 30.000 controlli ai locali, ispezioni a tappeto in 3 mesi, licenze sospese, sanzioni e fermi, le misure verso l'autunno e la lotta ai maranza. Sicurezza, il bilancio dell'estate caratterizzata dalle aggressioni delle bande giovanili, alcuni episodi estremi, gli interventi delle forze dell'ordine. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, il Mattino, in alto Ilari, il secondo sì, in costiera le nozze VIP di Blasi con Bastian Müller. Al centro della pagina poi lo sport, ricominciamo il titolo, prima vittoria al Maradona 1-0 contro il Bologna grazie al gol di Lobotka. L'allenatore Allegri, voglio questa rabbia adesso, testa alla Fiorentina. E poi ancora il cambio di marcia, la svolta con i guizzi di Lang e la grinta di Favasuli. Queste le notizie sulle prime pagine alcuni dei principali quotidiani regionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
2: News.
3: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Situazione in bilico alle elezioni politiche in Svezia. Avanzano i moderati di sinistra, ma il distacco ipotetico è minimo. Il servizio della redazione.
5: I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record.
3: Oltre ai 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Ambae e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri, recuperato un corpo. Secondo quanto riferito ieri dall'ufficio del primo ministro, le operazioni di ricerca si concentreranno da oggi lungo la costa, dove le correnti potrebbero aver trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. I timori per i i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo, il servizio della redazione.
6: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
3: La cronaca a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne, ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri per l'87enne, è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Lo sport, il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton, 6-3, 7-6, 5-7 e 6-2, in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid, una settimana dopo l'impresa di Monza il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris, quarta la Ferrari, Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino, dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio vero e proprio, agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro, solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una avvincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Grisini, e Pedro Acosta su KTM. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
1: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo 3 KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
9: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritato. Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
8: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova. All'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
10: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
8: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini, per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa. Il bolognese della Mercedes non lo nega.
11: Sicuramente non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo, Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi sì, diciamo che mi è dispiaciuto per lui, diciamo che sai, la ruota ovviamente gira e questa volta ci è andata bene e può capitare che sai, nelle prossime gare sia la cosa inversa.
8: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi, partito dalla pole, cade al primo giro, out per una caduta, anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia, che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Grande protagonista con 22 punti, il ventenne centrale Pardo Mati, che gioca proprio a Modena.
12: Importante, stancante, però molto bello, soprattutto farlo qua a casa Modena. Poi in generale sono molto contento per la prestazione della squadra, siamo ripresi bene dopo il secondo set, non era facile. E adesso testa alla prossima, testa a recuperare bene, riprendere le forze e alla prossima. C'è sempre una partita dopo che è più importante di questa.
8: Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open. In finale, in 3 ore e mezza di gioco, batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e c'entra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ultimo ma non ultimo, uno straordinario Gianmarco Tamberi. Agli Ultimate Championship a Budapest, l'appuntamento che chiude la stagione dell'atletica leggera, domina la gara dell'alto con 2.37, miglior prestazione mondiale dell'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 11 e 10 minuti.
2: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo 3 KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
9: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritato. Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
8: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova, all'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
10: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltare la partita, poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
8: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini, per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa. Il bolognese della Mercedes non lo nega.
11: Sicuramente non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo, Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi sì, diciamo che mi è dispiaciuto per lui, diciamo che sai, la ruota ovviamente gira e questa volta ci è andata bene e può capitare che, sai, nelle prossime gare sia la cosa inversa.
8: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi, partito dalla pole, cade al primo giro, out per una caduta, anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia, che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Grande protagonista con 22 punti il ventenne centrale Pardo Mati, che gioca proprio a Modena.
12: Importante, stancante, però molto bello, soprattutto farlo qua a casa Modena. Poi in generale sono molto contento per la prestazione della squadra, ci siamo ripresi bene dopo il secondo set, non era facile. E adesso testa alla prossima, testa a recuperare bene, riprendere le forze e alla prossima. C'è sempre una partita dopo che è più importante di questa.
8: Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open, in finale in 3 ore e mezza di gioco batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e c'entra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ultimo ma non ultimo uno straordinario Gianmarco Tamberi agli Ultimate Championship a Budapest, l'appuntamento che chiude la stagione dell'atletica leggera, domina la gara dell'alto con 2,37, miglior prestazione mondiale dell'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News. Economy News.
3: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli.
13: Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11 e 18 minuti.
15: News. Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo iraniani, che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro. Fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Meteo.
1: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana, con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, col cielo che si presenterà in prevalenza sereno, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi, che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta, però, il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
17: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
16: Nel tardo pomeriggio, vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma-Inter-Udinese. In Formula 1 Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. Quarto Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez, che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis: dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è il nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. Ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2.37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2.22, 2.26, 2.30 al secondo tentativo, 2.33, 2.35 al primo, 2.37 al secondo, per poi tentare il 2.41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 11 e 25 minuti.
2: News.
16: Bentrovati dalla redazione.
18: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
16: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
18: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
16: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
18: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
16: Il tennis con gli US Open: Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
18: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sull'area del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News. Economy News.
13: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11:32.
2: News.
3: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Situazione in bilico alle elezioni politiche in Svezia. Avanzano i moderati di sinistra, ma il distacco ipotetico è minimo. Il servizio della redazione.
5: I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza le urne ha raggiunto livelli record.
3: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Ambae e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo quanto riferito ieri dall'ufficio del primo ministro, le operazioni di ricerca si concentreranno da oggi lungo la costa, dove le correnti potrebbero aver trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale. Trump gela il mondo. Il servizio della redazione.
6: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
3: La cronaca a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne, ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri, per l'87enne è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Lo sport, il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev, il secondo titolo in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris. Quarta la Ferrari, Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio vero e proprio, agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro, solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una avvincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Grisini, e Pedro Acosta su KTM. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
1: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana, con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, col cielo che si presenterà in prevalenza sereno, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane, situazione che resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
19: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sport.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo 3 KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
9: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata. Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
8: Juventus scappa 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova, all'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
10: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltare la partita, poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
8: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini, per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa. Il bolognese della Mercedes non lo nega.
11: Sicuramente non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo, Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi sì, diciamo che mi è dispiaciuto per lui, diciamo che sai, la ruota ovviamente gira e questa volta ci è andata bene e può capitare che sai, nelle prossime gare sia la cosa inversa.
8: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi partito dalla pole cade al primo giro, out per una caduta, anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Grande protagonista con 22 punti il ventenne centrale Pardo Mati che gioca proprio a Modena.
12: Importante, stancante, però molto bello, soprattutto farlo qua a casa Modena. Poi in generale sono molto contento per la prestazione della squadra, siamo ripresi bene dopo il secondo set, non era facile. E adesso testa alla prossima, testa a recuperare bene, riprendere le forze e alla prossima. C'è sempre una partita dopo che è più importante di questa.
8: Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open. In finale, in 3 ore e mezza di gioco, batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ultimo ma non ultimo, uno straordinario Gianmarco Tamberi. Agli Ultimate Championship a Budapest, l'appuntamento che chiude la stagione dell'atletica leggera, domina la gara dell'alto con 2.37, miglior prestazione mondiale dell'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 11 e 40 minuti.
2: Sport.
8: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo 3 KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
9: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritato. Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
8: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova, all'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
10: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltare la partita, poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
8: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini, per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa. Il bolognese della Mercedes non lo nega.
11: Sicuramente non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo, Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi sì, diciamo che mi è dispiaciuto per lui, diciamo che sai, la ruota ovviamente gira e questa volta ci è andata bene e può capitare che sai, nelle prossime gare sia la cosa inversa.
8: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi, partito dalla pole, cade al primo giro, out per una caduta, anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia, che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Grande protagonista con 22 punti, il ventenne centrale Pardo Mati, che gioca proprio a Modena.
12: Importante, stancante, però molto bello, soprattutto farlo qua a casa Modena. Poi in generale sono molto contento per la prestazione della squadra, siamo ripresi bene dopo il secondo set, non era facile. E adesso testa alla prossima, testa a recuperare bene, riprendere le forze e alla prossima. C'è sempre una partita dopo che è più importante di questa.
8: Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open, in finale in 3 ore e mezza di gioco batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ultimo ma non ultimo uno straordinario Gianmarco Tamberi agli Ultimate Championship a Budapest, l'appuntamento che chiude la stagione dell'atletica leggera, domina la gara dell'alto con 2,37, miglior prestazione mondiale dell'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News. Economy News.
13: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno con il modello 730 o con il modello redditi è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
20: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
4: Sono le 11 e 48 minuti.
7: News.
21: Ben trovato.

0: 500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito, morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo. Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della 4ª giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta però il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
5: I 2 gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei 2 gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
4: Nel tardo pomeriggio vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1 Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madering, trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris, allungando ulteriormente nel mondiale. 4° Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche che suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi, caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6,

0: 5-7-6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Pallapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25. Ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo per poi tentare il 2,41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 11:55 minuti.
0: News. Bentrovati dalla redazione.
3: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
0: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
3: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
0: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
3: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
0: Il tennis con gli US Open. Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano, la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 11:58 minuti.
0: News. Bentrovati dalla redazione.
3: Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centro-destra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
0: È deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
3: La notte scorsa un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento sito nel quartiere di Genova Quinto. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo.
0: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati.
3: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
0: Il tennis con gli US Open: Zverev batte Shelton e conquista il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria a Roland Garros di quest'anno. Per l'americano, la prima finale major, pesa la stanchezza dopo le maratone con Alcaraz e Tiafoe. In classifica ATP, Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta al ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Meteo.
1: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
3: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
2: Questa sera gli ultimi tre posticipi alle 18.30, il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45, poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4-7 lo statunitense Ben Shelton, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev, il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21.05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di due vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Gresini, e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione a Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e, nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori. Tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 12 e 6 minuti.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4° la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Economy News. Economy News.
2: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile.
7: In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 12 e 13 minuti.
0: News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
1: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: News. Bentrovati dalla redazione.
11: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
10: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
11: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
10: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
11: La politica estera: si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9. L'esito è atteso per mercoledì.
10: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
11: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
12: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 12:20.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura. Tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
3: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
2: Questa sera gli ultimi tre posti CP alle 18.30, il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45, poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21.05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid una settimana dopo l'impresa di Monza. Il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Gresini, e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione a Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News. Economy News.
7: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno con il modello 730 o con il modello redditi è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 12 e 28 minuti.
0: News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
1: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà in prevalenza sereno soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12 e 34 minuti.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
13: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco. attracco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa, e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
5: Centrosinistra in vantaggio di 3 seggi in Svezia dopo lo scrutinio del 94% delle schede elettorali depositate ieri, pronti a governare, dice la leader socialdemocratica Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppur in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%. Avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si erano conosciuti sui social e lui l'ha tirata con l'inganno nella sua cantina in una zona buia e isolata. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravato. Aggravati. Eventi e intonazioni dal sapore di campagna elettorale ieri per varie forze politiche. A Montesilvano, in provincia di Pescara, la giornata dell'orgoglio di Forza Italia, dove il leader e vicepremier azzurro Tajani va all'attacco della patrimoniale voluta dalla sinistra comunista. A Reggio Emilia, per la conclusione della festa dell'unità, Schlein parla invece di nulla di fatto dal governo proprio sui temi economici.
14: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il Capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito.
15: Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
5: E restano in primo piano le tensioni sulla legge elettorale. Al Senato la maggioranza ha trovato la quadra sull'emendamento che reintroduce le preferenze, come chiesto dall'opposizione, ma con la conferma dei capilista bloccati. A far discutere anche il forte innalzamento delle firme necessarie alle liste non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000 per collegio. Per la maggioranza serve ad evitare liste civetta. Per il leader 5 Stelle Conte è l'ennesimo strumento per tutelare la casta. Alle 17 di oggi presidio di protesta davanti a Palazzo Madama, presenti formazioni coinvolte da Progetto Civico di Alessandro Onorato a Rifondazione Comunista. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La società catanese di gestione SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli, che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
16: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti. Il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
5: Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due ancora a punteggio pieno. La Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
1: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News. Economy News.
7: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno con il modello 730 o con il modello redditi è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
4: Sono le 12 e 44 minuti.
12: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
10: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
11: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
10: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
11: La politica estera: si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
10: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
11: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
1: Decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia in questo inizio di settimana, con condizioni generali di stabilità. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, col cielo che si presenterà in prevalenza sereno, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Qualche addensamento potrà interessare le aree del basso Tirreno. Durante le ore pomeridiane situazione che resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura: tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
3: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo.

0: metà primo tempo.
1: Questa sera gli ultimi tre posti CPA alle 18:30, il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20:45. Poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21:05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il 20enne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez Alex su Ducati del team Gresini e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione a Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 12 e 53 minuti.
4: News.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
6: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e i raid è venuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
5: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Alerta rossa sull'Etna per

0: La forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km è stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
1: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo. Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sull'area del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13.
4: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
7: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco. Partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e i raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
0: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne, l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli, che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
1: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
8: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
6: Sono le 13:07.
4: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
7: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e i raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
0: Centrosinistra in vantaggio di 3 seggi in Svezia dopo lo scrutinio del 94% delle schede elettorali depositate ieri. Pronti a governare, dice la leader socialdemocratica Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppur in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%. Avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si erano conosciuti sui social e lui l'ha tirata con l'inganno nella sua cantina in una zona buia e isolata. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravato. Aggravati. Eventi e intonazioni dal sapore di campagna elettorale ieri per varie forze politiche. A Montesilvano, in provincia di Pescara, la giornata dell'orgoglio di Forza Italia, dove il leader e vicepremier azzurro Tajani va all'attacco della patrimoniale voluta dalla sinistra comunista. A Reggio Emilia, per la conclusione della festa dell'unità, Schlein parla invece di nulla di fatto dal governo proprio sui temi economici.
11: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il Capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito.
12: Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
0: E restano in primo piano le tensioni sulla legge elettorale. Al Senato la maggioranza ha trovato la quadra sull'emendamento che reintroduce le preferenze, come chiesto dall'opposizione, ma con la conferma dei capilista bloccati. A far discutere anche il forte innalzamento delle firme necessarie alle liste non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000 per collegio. Per la maggioranza serve ad evitare liste civetta. Per il leader 5 Stelle Conte è l'ennesimo strumento per tutelare la casta. Alle 17 di oggi presidio di protesta davanti a Palazzo Madama, presenti formazioni coinvolte da Progetto Civico di Alessandro Onorato a Rifondazione Comunista. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La società catanese di gestione SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli, che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
1: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato, sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
0: Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due ancora a punteggio pieno. La Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
8: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
13: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 13 e 18 minuti.
4: Sport.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare, regia in difesa tornano Akanji e Stones. Appuntamento alle 18:30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare 3 cambi rispetto alla Champions, ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis con la vittoria agli US Open. Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. Azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Ad Atletica, dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
15: L'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo 2 operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
14: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime 2 edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby Sexal, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si rimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante tatanca ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
8: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: News. Bentrovati dalla redazione.
16: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri italiani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
14: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i social democratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
16: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
14: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle 16, la società catanese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
16: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
14: Il tennis Jannik Sinner sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Lo hanno annunciato gli organizzatori della S-Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner. Sul fronte femminile la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
16: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
6: Sono le 13 e 25 minuti.
17: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sono scattate questa mattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. A ieri però non era ancora arrivata alcuna convocazione formale né alle organizzazioni sindacali né ai commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia. Dall'estero l'inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Tutto ciò, aggiunto, è accaduto proprio in un momento in cui l'Ucraina accoglieva un grande forum di sostegno economico al quale partecipavano tanti rappresentanti aziendali, rappresentanti diplomatici giunti dal mondo intero e singolarmente dall'Europa. Di nuovo in Italia con la politica, prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo o le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciate dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano aveva attaccato il centro-sinistra. La leader del PD ha rivendicato per il suo partito la leadership del campo largo e si è detta pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
18: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
17: In Sicilia adesso nuovamente sospesi almeno fino alle 16 di oggi gli arrivi dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Lo scalo ha comunicato ufficialmente la chiusura del settore C1. I voli nazionali e internazionali destinati allo scalo etneo vengono deviati verso altri aeroporti della della regione, in particolare presso lo scalo Falcone Borsellino di Palermo. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una ragazza poco più che maggiorenne è stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e sessuali da parte di un uomo di 26 anni. L'orco è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate. Il giovane è gravemente indiziato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Le violenze si sarebbero consumate la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina all'interno di un condominio di Corso Alcide De Gasperi. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla ragazza nei giorni scorsi. Parliamo di cinema in chiusura. Coyote vs Acme è sempre in testa alla classifica del botteghino del weekend, in cui fanno capolino anche alcuni film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia, appena conclusa. Al secondo posto regge l'Odissea di Christopher Nolan con 755.405 euro. Terzo, Paw Patrol Missione Dinosauri con 713.088 euro in 5 giorni. Al quarto posto irrompe il documentario sulla reunion degli Oasis, Don't Look Back in Anger, presentato a Venezia, totalizzato in 4 giorni 503.110 euro e 36.051 spettatori. Il totale degli incassi al botteghino di questo fine settimana monta a 5.504.757 euro, più 9% rispetto al weekend precedente. Ed è tutto, a dopo.
8: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra
17: fra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 13 e 33 minuti.
4: Sport.
17: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
19: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletta al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
17: Questa sera agli ultimi tre posti CPA alle 18.30, il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45, poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21.05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid una settimana dopo l'impresa di Monza. Il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro, solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez Alex su Ducati del team Gresini e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. A Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo, l'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
7: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco. Partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e i raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
0: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne, l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Alerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
1: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 13:42.
4: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo.
8: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile.
17: In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 13 e 49 minuti.
4: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
7: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e i raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington,

0: Viaggio di 3 seggi in Svezia dopo lo scrutinio del 94% delle schede elettorali depositate ieri, pronti a governare, dice la leader socialdemocratica Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppur in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%. Avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si erano conosciuti sui social e lui l'ha attirata con l'inganno nella sua cantina in una zona buia e isolata. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravato. Aggravati. Eventi e intonazioni dal sapore di campagna elettorale ieri per varie forze politiche. A Montesilvano, in provincia di Pescara, la giornata dell'orgoglio di Forza Italia, dove il leader e vicepremier azzurro Tajani va all'attacco della patrimoniale voluta dalla sinistra comunista. A Reggio Emilia, per la conclusione della festa dell'unità, Schlein parla invece di nulla di fatto dal governo proprio sui temi economici.
1: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il Capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito.
2: Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
0: E restano in primo piano le tensioni sulla legge elettorale. Al Senato la maggioranza ha trovato la quadra sull'emendamento che reintroduce le preferenze, come chiesto dall'opposizione, ma con la conferma dei capilista bloccati. A far discutere anche il forte innalzamento delle firme necessarie alle liste non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000 per collegio. Per la maggioranza serve ad evitare liste civetta. Per il leader 5 Stelle Conte è l'ennesimo strumento per tutelare la casta. Alle 17 di oggi presidio di protesta davanti a Palazzo Madama, presenti formazioni coinvolte da Progetto Civico di Alessandro Onorato a Rifondazione Comunista. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La società catanese di gestione SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli, che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
3: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. 2 posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti. Il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
0: Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due ancora a punteggio pieno. La Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, Cesielinski titolare e regia, in difesa tornano a Kanji e Stones. Appuntamento alle 18:30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions, ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18:30 anche al Senigallia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis: con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. Azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Ad atletica, dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
3: L'asticella 2:41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
2: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mass, oltre alla Francia che punta sul Baby Six Sal, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si rimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante Tatanka ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 13:59.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, Cesielinski titolare e regia, in difesa tornano a Kanji e Stones. Appuntamento alle 18:30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions, ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18:30 anche al Senigallia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis: con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. ATP. Azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Arina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Ad atletica, dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
3: L'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
2: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Even Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby Sexa, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si rimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante tatanca uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi, ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente. In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
6: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata rispettata. spinta.
7: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria Imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
6: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi due giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
7: Lo sport e il tennis: Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
8: Sono le 14 e 7 minuti.
1: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione. Hanno aggiunto: ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia, insieme al Regno Unito, l'unico paese europeo dotato di armi atomiche, tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima, che resta nelle mani del capo di stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale: Trump gela il mondo. Il servizio della redazione.
10: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguati misure di sicurezza, nel giro di 6-12 mesi, sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
9: L'economia: petrolio e gas senza freni. Con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, sul fronte del greggio il WTI sale del 2,8% a $102,90 al barile. Conto alla rovescia per il 7,30 precompilato. La scadenza per l'invio è fissata il prossimo 30 settembre per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con due giornate extra. La cronaca: momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Un escursionista cieco di 43 anni è morto la notte scorsa sul monte Koldai, nel Bellunese, precipitando in un canale dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio. Il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, sul muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murale Antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36° anniversario dell'omicidio dell'imprenditore edile Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana, che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura l'organizzazione l'organismo arbitrale della Premier League, ProRef, ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol con cui Erling Haaland ha regalato al Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete arrivata al 60esimo era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
8: Sono le 14 e 15 minuti.
12: News.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: Meteo.
4: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la 4ª giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare, regia in difesa tornano a Kanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare 3 cambi rispetto alla Champions, ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis, con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. Azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Atletica: dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
3: L'asticella 241 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo 2 operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
2: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime 2 edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby Sexal, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si rimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante tatanca uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
8: Sono le 14 e 21 minuti.
1: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani parlando di provocazioni contro l'Occidente.
7: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
5: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
7: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria Imprese. Gli operai che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
5: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
7: Lo sport e il tennis. Zverev batte Shelton, vince gli US Open in classifica ATP, si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
12: meteo.
4: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: Economy News. Economy News.
13: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14 e 29 minuti.
12: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione. Hanno aggiunto: ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia, insieme al Regno Unito, l'unico paese europeo dotato di armi armi atomiche. Tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima, che resta nelle mani del capo di stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale. Trump gela il mondo. Il servizio della redazione.
10: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
9: L'economia, petrolio e gas senza freni, con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sul fronte del greggio, il WTI sale del 2,8% a $102,90 al barile. Conto alla rovescia per il 7,30 precompilato. La scadenza per l'invio è fissata il prossimo 30 settembre. Per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con 2 giornate extra. La cronaca, momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Un escursionista cieco di 43 anni è morto la notte scorsa sul monte Koldai, nel Bellunese, precipitando in un canale dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio. Il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, sul muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murale Antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore edile Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana, che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura, l'organismo arbitrale della Premier League, ProRef, ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol con cui Erling Haaland ha regalato al Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete, arrivata al 60esimo, era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
16: News. Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari cede l'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund, che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica tuttavia avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. Serie A, Daniel Maldini negativo ai controlli tossicologici. Il calciatore, si legge nel comunicato del Cagliari, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pre-test per verificare l'assunzione di droghe. È tutto, a più tardi.
14: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
8: Sono le 14 e 37 minuti.
2: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, Cesellinski titolare, regia in difesa tornano a Kanji e Stones. Appuntamento alle 18.30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18.30 anche al Sinigaglia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis, con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. Azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Ad Atletica, dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri.
3: L'asticella 2.41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
2: Sarà a Montreal lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada. La grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mas, oltre alla Francia che punta sul Baby Six Sal, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si rimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante tatanca ha uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte e 3 pareggi ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News. Economy News.
13: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno con il modello 730 o con il modello redditi è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
8: Sono le 14:44.
12: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
7: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
5: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
7: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, Wilm e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
5: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
7: Lo sport e il tennis. Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
4: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: News.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione. Hanno aggiunto, ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia, insieme al Regno Unito, l'unico paese europeo dotato di armi armi atomiche. Tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima, che resta nelle mani del capo di stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale. Trump gela il mondo. Il servizio della redazione.
10: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
9: L'economia, petrolio e gas senza freni, con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sul fronte del greggio, il WTI sale del 2,8% a $102,90 al barile. Conto alla rovescia per il 7,30 precompilato. La scadenza per l'invio è fissata il prossimo 30 settembre per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione. La

0: coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Un escursionista cieco di 43 anni è morto la notte scorsa sul Monte Koldai nel Bellunese, precipitando in un canale dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio. Il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, sul muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murales antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore edile Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana, che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura l'organismo arbitrale della Premier League ProRef ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol con cui Erling Haaland ha regalato al Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete arrivata al 60esimo era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 52 minuti.
3: News. Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari cede l'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund, che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica tuttavia avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. Serie A, Daniel Maldini negativo ai controlli tossicologici. Il calciatore, si legge nel comunicato del Cagliari, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pre-test per verificare l'assunzione di droghe. È tutto, a più tardi.
4: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notizie.

0: giudiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
4: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. avvenuto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
3: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della Procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
4: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
3: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
4: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura. Tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
7: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
6: Questa sera gli ultimi tre posticipi alle 18:30, il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20:45. Poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21:05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Gresini, e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione a Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e, nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
9: Sono le 15 e 8 minuti.
10: News. Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari c'è dell'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica tuttavia avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News. Economy News.
2: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Sono le 15 e 14 minuti.
2: News. Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i 108 dollari al barile, pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata a Piazza Affari c'è dell'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88, continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022.
10: Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. Serie A, Daniel Maldini negativo ai controlli tossicologici. Il calciatore, si legge nel comunicato del Cagliari, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pre-test per verificare l'assunzione di droghe. È tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
13: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
3: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenza. violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
4: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
3: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
4: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
9: Sono le 15 e 22 minuti.
8: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura. Tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
7: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
6: Questa sera gli ultimi tre posti CP alle 18:30, il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20:45. Poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo lo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21:05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid una settimana dopo l'impresa di Monza. Il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Gresini, e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione, a Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza, e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News. Economy News.
2: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto stretto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 15 e 30 minuti.
2: News. Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata a Piazza Affari c'è dell'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. È tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News.
10: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino, all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
11: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: Sono le 15:36.
15: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
4: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
3: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
4: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
3: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021. 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
4: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News. Economy News.
2: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno con il modello 730 o con il modello redditi è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
9: Sono le 15 e 43 minuti.
8: Sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura. Tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
7: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
6: Questa sera agli ultimi tre posti CPA alle 18.30, il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45. Poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo lo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21.05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid una settimana dopo l'impresa di Monza. Il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Gresini, e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. A Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo, l'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e, nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
10: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile, pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari cede l'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88, continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica tuttavia avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. È tutto, a più tardi.
11: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
9: Sono le 15 e 51 minuti.
17: News.
10: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati. Alle prese con le tensioni internazionali vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che c'è

0: livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News. Economy News.
4: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che

0: riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
2: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
3: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne, su un social network per poi attirarla con l'inganno in cantina. I fatti risalgono ad agosto.
2: No del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
3: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
2: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 16 ed un minuto.
1: News.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino, all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo quattro giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere, le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A. Alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA Sergei è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Pallapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
8: Sono le 16 e 7 minuti.
7: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico, e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
2: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
3: In Italia è riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
2: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
3: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali, che recuperano il 10%, e capi di castero della Curia Romana.
2: Il calciomercato. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray. Dopo i colloqui di quest'estate, Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
7: Me.
1: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 16 e 15 minuti.
1: News.
10: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sono scattate questa mattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. A ieri però non era ancora ancora arrivata alcuna convocazione formale né alle organizzazioni sindacali né ai commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia. Dall'estero l'inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Tutto ciò aggiunto è accaduto proprio in un momento in cui l'Ucraina accoglieva un grande forum di sostegno economico al quale partecipavano tanti rappresentanti aziendali, rappresentanti diplomatici giunti dal mondo intero e singolarmente dall'Europa. Di nuovo in Italia con la politica, prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo, le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciate dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano aveva attaccato il centro-sinistra. Leader del PD, rivendicato per il suo partito la leadership del campo largo, e si è detta pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
11: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
10: In Sicilia adesso nuovamente sospesi almeno fino alle 16 di oggi gli arrivi dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Lo scalo ha comunicato ufficialmente la chiusura del settore C1. I voli nazionali e internazionali destinati allo scalo etneo vengono deviati verso altri aeroporti della regione, in particolare presso lo scalo Falcone Borsellino di Palermo. Un escursionista cieco di 43 anni è morto la notte scorsa sul monte Koldai nel Bellunese, precipitando in un canale dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio. Il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, sul muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murale Antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore edile Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana, che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura l'organismo arbitrale della Premier League Pro Ref ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol con cui Erling Haaland ha regalato al Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete arrivata al 60esimo era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, tre le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
12: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
10: Questa sera agli ultimi tre posticipi alle 18.30 il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45. Poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo lo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21.05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid una settimana dopo l'impresa di Monza. Il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Gresini, e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione a Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e, nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
13: Dall'Italia e dal mondo. Tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
8: Sono le 16 e 23 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese Cremonese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News. Economy News.
0: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare. cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 16 e 30 minuti.
1: News.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
8: Sono le 16 e 35 minuti.
9: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo quattro giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere. Le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A. Alle 18.30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Pallapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Economy News. Economy News.
0: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
8: Sono le 16 e 42 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
2: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centrosinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
3: In Italia è riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno attenzione atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la Camera Ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è conclusa a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
2: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
3: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali, che recuperano il 10%, e capi di castero della curia romana.
2: Il calciomercato: la Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray. Dopo i colloqui di quest'estate, Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
10: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sono scattate questa mattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. A ieri però non era ancora arrivata alcuna convocazione formale né alle organizzazioni sindacali né ai commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia. Dall'estero l'inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Tutto ciò aggiunto è accaduto proprio in un momento in cui l'Ucraina accoglieva un grande forum di sostegno economico al quale partecipavano tanti rappresentanti aziendali, rappresentanti diplomatici giunti dal mondo intero e singolarmente dall'Europa. Di nuovo in Italia con la politica: prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo, le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciate dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano aveva attaccato il centro-sinistra. Leader del PD, rivendicato per il suo partito la leadership del campo largo, e si è detta pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
11: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
10: In Sicilia adesso nuovamente sospesi almeno fino alle 16 di oggi gli arrivi dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Lo scalo ha comunicato ufficialmente la chiusura del settore C1. I voli nazionali e internazionali destinati allo scalo etneo vengono deviati verso altri aeroporti della regione, in particolare presso lo scalo Falcone Borsellino di Palermo. Un escursionista cieco di 43 anni è morto la notte scorsa sul monte Koldai nel Bellunese, precipitando in un canale dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio. Il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, sul muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murale Antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore edile Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura l'organismo arbitrale della Premier League ProRef ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol con cui Erling Haaland ha regalato al Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete arrivata al 60esimo era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
8: Sono le 16 e 50 minuti.
5: Sport.
10: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
12: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
10: Questa sera agli ultimi tre posticipi alle 18.30 il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45.

0: quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21:05, contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il 20enne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Gresini, e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione a Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e, nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori. Tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News. Economy News.
4: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutta

0: altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione Europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
4: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
3: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
4: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
3: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
4: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.00 numero 5, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale, sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione. Hanno aggiunto, ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia insieme al Regno Unito l'unico paese europeo dotato di armi atomiche, tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima che resta nelle mani del capo di stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo, il servizio della redazione.
8: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi, sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
7: L'economia, petrolio e gas senza freni con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sul fronte del greggio il WTI sale del 2,8% a $102,90 al barile. Conto alla rovescia per il 7,30 precompilato, la scadenza per l'invio è fissata il prossimo 30 settembre per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con 2 giornate extra. La cronaca, momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una ragazza poco più che maggiorenne è stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e sessuali da parte di un uomo di 26 anni. L'orco è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate. Il giovane è gravemente indiziato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona pluriaggravati. Le violenze si sarebbero consumate la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina all'interno di un condominio di Corso Alcide De Gasperi. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla ragazza nei giorni scorsi. Parliamo di cinema in chiusura. Coyote vs. Acme è sempre in testa alla classifica del botteghino del weekend, in cui fanno capolino anche alcuni film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia appena conclusa. Al secondo posto regge l'Odissea di Christopher Nolan con 755.405 euro. Terzo, Pow Petrol, missione dinosauri, con 713.088 euro in 5 giorni. Al quarto posto irrompe il documentario sulla Reunion degli Oasis, Don't Look Back in Anger, presentato a Venezia, totalizzato in 4 giorni 503.110 euro e 36.051 spettatori. Il totale degli incassi al botteghino di questo fine settimana monta a 5.504.757 euro, più 9% rispetto al weekend precedente. Ed è tutto, a dopo.
9: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 17 e 7 minuti.
10: Sport.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
12: Quella sensazione di fare il tuo debut in Champions è una cosa che è speciale, però sinceramente, come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire l'importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
11: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
13: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere la gerarchia uno davanti all'altro, oppure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions. Nelle squadre che fanno la Champions ci sono più numeri di titolari che giocano senza bisogno di ogni volta promuovere uno e bocciare l'altro, altrimenti diventa sempre qualcosa di polemico più di una spinta o di qualcosa che dia forza.
11: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45, soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
14: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi perché si tratta sempre di un calcio di inizio stagione, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare, ma noi non badiamo solo a quello, badiamo a quello che sono i principi.
11: In casa Cagliari negativi controlli tossicologici per Daniel Maldini, il calciatore, si legge nel comunicato del club sardo, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pretest per verificare l'assunzione di droghe. Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
15: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
11: Siamo al tennis, Jannik Sinner torna ad allenarsi a Monte Carlo e mette nel mirino la tournée cinese, in programma dal prossimo 29 settembre. L'azzurro è iscritto sia all'ATP 500 di Pechino che al Masters 1000 di Shanghai. Intanto, dopo la vittoria di Zverev agli US Open, si accorcia il divario tra l'italiano e il tedesco, ora di 1810 punti. In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia, che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Le parole di Mattia Bottolo in vista delle prossime gare contro Repubblica Ceca e Slovenia.
16: Ci aspetta un incontro complicato dal punto di vista agonistico. Sono una squadra che contro di noi non ha mai mollato negli anni e soprattutto ha dimostrato sempre di esprimere un buon livello di gioco tra battuta e muro, e di conseguenza noi ci aspetteremo questo. Bisogna dimostrare di essere tra virgolette più forti.
11: Ed è tutto dallo sport.
1: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News. Economy News.
0: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News. Sono le 17 e 16 minuti.
1: News.
17: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
17: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
9: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Sono le 17:21.
1: News.
17: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Economy News. Economy News.
0: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definiscono definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 17 e 27 minuti.
10: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dopo 4 giornate di campionato, la Juventus è già lontanissima dal vertice della classifica di Serie A e la panchina di Luciano Spalletti non pare essere più così salda, almeno a giudicare dai commenti dei tifosi inferociti. La di bianconero Giovanni Carnevali però cerca di tranquillizzare l'ambiente prima che una fiammella si trasformi in incendio. Spalletti è un allenatore straordinario, uno dei migliori in assoluto. Cambiare allenatore non è nel mio spirito. Il nostro obiettivo è vincere. Le chiacchiere contano poco e nulla, ha detto Carnevali. Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici. Oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato al club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì ci sarà la risposta. Intanto per il calcio giocato, oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese. Il tennis, Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. La pallavolo, il Palapanini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. A poco più di una settimana dall'inizio delle regate preliminari dell'American's Cup nel Golfo di Napoli, il consorzio Luna Rossa ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il team. Tutti gli atleti a disposizione saranno fatti ruotare per affinare l'intesa degli equipaggi. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
4: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
3: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
4: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
3: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso, però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
4: L'europeo di volley maschile, il Palapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
18: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
19: Sono le 17 e 35 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione. Hanno aggiunto: ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia, insieme al Regno Unito, l'unico paese europeo dotato di armi atomiche, tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima, che resta nelle mani del capo di stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale. Trump gela il mondo. Il servizio della redazione.
8: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
7: L'economia, petrolio e gas senza freni con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sul fronte del greggio il WTI sale del 2,8% a $102,90 al barile. Conto alla rovescia per il 7,30 precompilato, la scadenza per l'invio è fissata il prossimo 30 settembre. Per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con 2 giornate extra. La cronaca, momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una ragazza poco più che maggiorenne è stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e sessuali da parte di un uomo di 26 anni. L'orco è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate. Il giovane è gravemente indiziato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Le violenze si sarebbero consumate la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina all'interno di un condominio di Corso Alcide De Gasperi. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla ragazza nei giorni scorsi. Parliamo di cinema in chiusura. Coyote vs Acme è sempre in testa alla classifica del botteghino del weekend, in cui fanno capolino anche alcuni film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia, appena conclusa. Al secondo posto regge l'Odissea di Christopher Nolan con 755.405 euro. Terzo, Paw Patrol Missione Dinosauri con 713.088 euro in 5 giorni. Al quarto posto irrompe il documentario sulla reunion degli Oasis, Don't Look Back in Anger, presentato a Venezia, totalizzato in 4 giorni 503.110 euro e 36.051 spettatori. Il totale degli incassi al botteghino di questo fine settimana monta a 5.504.757 euro, più 9% rispetto al weekend precedente. Ed è tutto, a dopo.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News. Economy News.
0: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
19: Sono le 17 e 43 minuti.
21: Sport.
11: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
12: Quella sensazione di fare il tuo debut in Champions è una cosa che è speciale, però sinceramente, come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire la importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
11: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
13: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere in gerarchia uno davanti all'altro, oppure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions. Nelle squadre che fanno la Champions ci sono più numeri di titolari che giocano senza bisogno di ogni volta promuovere uno e bocciare l'altro, altrimenti diventa sempre qualcosa di polemico più di una spinta o di qualcosa che dia forza.
11: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45, soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
14: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi perché si tratta sempre di un calcio di inizio stagione, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare, ma noi non badiamo solo a quello, badiamo a quello che sono i principi.
11: In casa Cagliari negativi controlli tossicologici per Daniel Maldini, il calciatore, si legge nel comunicato del club sardo, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pretest per verificare l'assunzione di droghe. Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni, sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
15: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
11: Siamo al tennis. Jannik Sinner torna ad allenarsi a Monte Carlo e mette nel mirino la tournée cinese in programma dal prossimo 29 settembre. L'azzurro è iscritto sia all'ATP 500 di Pechino che al Masters 1000 di Shanghai. Intanto, dopo la vittoria di Zverev agli US Open, si accorcia il divario tra l'italiano e il tedesco, ora di 1810 punti. In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia, che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Le parole di Mattia Bottolo in vista delle prossime gare contro Repubblica Ceca e Slovenia.
16: Ci aspetta un incontro complicato dal punto di vista agonistico. Sono una squadra che contro di noi non ha mai mollato negli anni e soprattutto ha dimostrato sempre di esprimere un buon livello di gioco tra battuta e muro, e di conseguenza noi ci aspetteremo questo. Bisogna dimostrare di essere tra virgolette più forti.
11: Ed è tutto dallo sport.
20: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
20: News.
17: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
18: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
19: Sono le 17:50 minuti.
20: News.
17: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12:30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC, chiedendo

0: mercato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News. Economy News.
5: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per

0: per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 18.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12:30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Sono le 18 e 6 minuti.
3: News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12:30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio luglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
7: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare. cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
4: Sono le 18 e 13 minuti.
3: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato, tra gli altri, Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
9: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della sicurezza di Stato Chen Jinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
10: Ora la cronaca: a Massa in Toscana, in 6 minuti, un gruppo di uomini incappucciati, dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria, è entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale. I ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
9: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini, che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fate Bene Fratelli al Policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
10: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
9: Il calcio: ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale ivoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma. Chiude la quarta di A alle 20:45 Inter-Udinese.
10: E per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere.
11: Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: News. Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
13: Intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
12: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
13: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
12: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
13: Andiamo a Vasto per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dal 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
12: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 18 e 21 minuti.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto da dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il Governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News. Economy News.
7: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 18 e 28 minuti.
3: News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti, con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12:30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: News.
14: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
3: L'economia.
14: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. Sul fronte energetico la sfida per il futuro è renderci più autonomi possibile. Lo ha ribadito questa mattina il ministro per la sicurezza energetica Pichetto Fratin, che è tornato ad aprire ad un ritorno al nucleare.
15: Noi nei prossimi 10-15 anni avremo bisogno di almeno altri 100-150 miliardi di kilowattora. Se già oggi non riusciamo a raggiungere i 310-315, dovendo nel contempo fare andare avanti con la decarbonizzazione, noi dobbiamo assolutamente integrare il nostro mix energetico con il nucleare.
14: L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
8: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 18. E 35 minuti.
3: News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai 108 dollari al barile con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il Governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News. Economy News.
7: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 18 e 41 minuti.
3: News.
9: Buonasera dalla redazione.
10: In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato, tra gli altri, Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
9: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della sicurezza di Stato Chen Jinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
10: Ora la cronaca: ammassa in Toscana in 6 minuti un gruppo di uomini incappucciati dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria. È entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale. I ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
9: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini, che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118, vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fate Bene Fratelli al Policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
10: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
9: Il calcio: ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale ivoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma chiude la quarta di A alle 20:45 Inter-Udinese.
10: E per il momento è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
12: Ancora una buona serata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali, che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
13: Intelligenza artificiale. La Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
12: La guerra in Ucraina. L'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
13: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
12: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
13: Andiamo a Vasto per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dal 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
12: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 18:49.
3: News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il Governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Meteo.
5: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata e nella prossima notte. Cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News. Economy News.
7: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per

0: il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti, con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il Governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro.

0: Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
2: News.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
5: L'intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
4: La guerra in Ucraina. L'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
5: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
4: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
5: Andiamo a Vasto. Per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dal 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
4: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Viabilità.
1: La situazione più difficile è questa sera in A7, dove per un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Per questo motivo ci sono circa 5 km di code in uscita obbligatoria a Vignole e Borbera provenendo da Genova. Code anche sul percorso alternativo lungo la statale 35 dei Giovi a Serravalle Scrivia. A Genova per problemi in uscita ad aeroporto ci sono code in A10 dopo Pra verso Genova e in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena. In A10 code anche tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. A Milano per un incidente code in tangenziale ovest da Rozzano a Cusago direzione Laghi. Per il traffico inoltre code in tangenziale nord da Sesto a Nova direzione Fiera e in A4 tra Monza e Cinisello in ambo i sensi. A Bologna circa 6 km di code per un incidente in A14 da Casalecchio al bivio per la 1. In A1 code tra Firenze Nord e Barberino verso Milano. A Roma code in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sulla Flaminia Nuova dal Corso Francia verso il Raccordo. A Napoli code in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
2: L'economia.
7: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
0: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 19 e 8 minuti.
2: News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12:30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
0: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News. Economy News.
8: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 19 e 16 minuti.
10: News. Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
11: L'economia.
10: Chiusura pesante per Piazza Affari che, dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen, hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. Sul fronte energetico, la sfida per il futuro è renderci più autonomi
7: autonomi possibile. Lo ha ribadito questa mattina il ministro per la sicurezza energetica Pichetto Fratin, che è tornato ad aprire ad un ritorno al nucleare.
11: Noi nei prossimi 10-15 anni avremo bisogno di almeno altri 100-150 miliardi di kilowattora. Se già oggi non riusciamo a raggiungere i 310-315, dovendo nel contempo fare andare avanti con la decarbonizzazione, noi dobbiamo assolutamente integrare il nostro mix energetico con il nucleare.
7: L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità.
1: La situazione più difficile è questa sera in A7, dove per un incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Per questo motivo ci sono circa 5 km di code in uscita obbligatoria a Vignole e Borbera provenendo da Genova. Code anche sul percorso alternativo lungo la statale 35 dei Giovi a Serravalle Scrivia. A Genova per problemi in uscita ad aeroporto ci sono code in A10 dopo Pra verso Genova e in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena. In A10 code anche tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. A Milano per un incidente code in tangenziale ovest da Rozzano a Cusago direzione Laghi. Per il traffico inoltre code in tangenziale nord da Sesto a Nova direzione Fiera e in A4 tra Monza e Cinisello in ambo i sensi. A Bologna circa 6 km di code per un incidente in A14 da Casalecchio al Bivio per la 1. In A1 code tra Firenze Nord e Barberino verso Milano. A Roma code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e sulla Flaminia Nuova dal Corso Francia verso il raccordo. A Napoli code in A3 da Napoli Centro al Bivio per la 1 verso Salerno.
2: News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12:30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida del dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 23 minuti.
2: Sport.
12: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions. Dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia. In difesa tornano Akanji e Stones. Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco. Vrunic perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo.
13: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
14: Economy News. Economy News.
8: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione, per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 19 e 30 minuti.
2: News.
12: Buonasera dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
12: Intanto, al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
15: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
12: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
15: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
12: Lo sport e il tennis: Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21:05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20:45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile. Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
15: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Viabilità.
1: Ancora problemi in A7 per le conseguenze di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e che ha imposto la chiusura del tratto compreso tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Per questo motivo ci sono ancora lunghe code dopo Isola del Cantone provenendo da Genova. Code anche sul percorso alternativo lungo la statale 35 dei Giovi a Serravalle Scrivia. A Genova code in A7 per il traffico da Bolzaneto verso San Pier d'Arena. In A10 code per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. A Milano rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali, code inoltre in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A nord di Milano difficoltà per un incidente in A9 con code da Lainate Origgio verso Como e ripercussioni in A8 con code a partire dalla barriera di Milano Nord verso Varese. Nel tratto toscano della 1 code tra Incisa e Firenze Sud e più avanti da Scandicci a Carenzano verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica in tangenziale Est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli code in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino ad Arenella verso Pozzuoli, code inoltre sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Sant'Antimo nelle due direzioni.
2: News.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
5: L'intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
4: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte: la pace in Europa è a rischio.
5: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
4: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
5: Andiamo a Vasto per i 3 bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dal 16 settembre. 2 gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
4: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
3: Sono le 19 e 40 minuti.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
2: L'economia.
7: Chiusura pesante per Piazza Affari, che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
0: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News. Economy News.
8: Buon lunedì 14 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Come è noto, con la dichiarazione dei redditi, lo Stato consente ai contribuenti di scontare dall'IRPEF alcune categorie di spese. Tra queste rientrano anche quelle sostenute per mandare i propri figli a scuola. L'istruzione comporta infatti la necessità per le famiglie di farsi carico di svariati costi, che vanno da quelli per le tasse di iscrizione e frequenza a quelli che riguardano la mensa o il trasporto scolastico. Ogni anno, con il modello 730 o con il modello redditi, è possibile ottenere il rimborso del 19% delle somme spese. Per il 2026 nel plafond sono ammessi in totale 1.000 euro di spesa per ciascun studente. In concreto, con l'aumento della capienza dei costi rispetto al tetto di 800 euro previsto fino allo scorso anno, sarà possibile vedersi riaccreditare fino a 190 euro per studente, a fronte dei 152 previsti in precedenza. Caratteristica fondamentale da considerare è quella che il bonus fiscale non si limita a coprire le sole rette di iscrizione, ma comprende anche buona parte della quotidianità scolastica. Rientrano infatti nel computo le uscite mensili per la mensa, per il servizio scuolabus, per i servizi di pre e post scuola, per le gite di istruzione e per i contributi di ampliamento dell'offerta formativa deliberati dagli istituti. Restano invece esclusi dal paniere dei costi detraibili i libri di testo e la cancelleria, nonostante l'impatto di queste spese sui bilanci familiari sia tutt'altro che trascurabile. In occasione della pubblicazione da parte della Commissione europea del Public Procurement Act, ossia del regolamento che riscrive integralmente le regole sugli appalti pubblici, una nota della Coldiretti lamenta il fatto che Bruxelles non abbia vietato l'inserimento del cibo ultraformulato nelle gare delle mense pubbliche, mettendo così a rischio la salute delle persone a partire dai bambini. L'organizzazione dei coltivatori italiani si dichiara quindi pronta a scendere in piazza per denunciare quelle che definisce scelte folli, in netto contrasto con le sempre più numerose evidenze scientifiche e mediche che hanno messo in luce tutti i terribili rischi, soprattutto per i più piccoli. Tra l'altro, gli stessi medici hanno già lanciato l'allarme sul fatto che il sistema sanitario rischia il collasso se non si argina subito un fenomeno dilagante come questo. Coldiretti si aspetta pertanto che adesso il Parlamento europeo difenda concretamente la salute delle persone, modificando radicalmente la proposta della Commissione. Secondo gli ultimi studi, esiste un collegamento diretto tra i prodotti ultraformulati e ben 32 effetti avversi che riguardano in particolare la salute gastrointestinale, metabolica, respiratoria e cardiovascolare, oltre all'obesità. Si tratta di un fenomeno pericolosissimo, per combattere il quale è nata Campagna Amica per la Salute, un'iniziativa promossa dalla stessa Coldiretti e che ha dato vita al primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini, a partire dai più piccoli, promuovendo i corretti stili alimentari anche all'interno delle scuole. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 47 minuti.
1: News. Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12:30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
0: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
14: Meteo.
13: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità.
1: Ancora problemi in A7 per le conseguenze di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e che ha imposto la chiusura del tratto compreso tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Per questo motivo ci sono ancora lunghe code dopo Isola del Cantone provenendo da Genova. Code anche sul percorso alternativo lungo la statale 35 dei Giò via Serravalle Scrivia. A Genova code in A7 per il traffico da Bolzaneto verso San Pier d'Arena. In A10 code per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure verso Genova. A Milano rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali, code inoltre in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A nord di Milano difficoltà per un incidente in A9 con code da Lainate Origgio verso Como e ripercussioni in A8 con code a partire dalla barriera di Milano Nord verso Varese. Nel tratto toscano della A1 code tra Incisa e Firenze Sud e più avanti da Scandicci a Carenzano verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Montesacro alla Rustica in tangenziale Est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli code in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino ad Arenella verso Pozzuoli, code inoltre sulla Semediano tra Grumo Nevano e Sant'Antimo nelle due direzioni.
14: News.
1: Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
7: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz.

0: Italia, lo stretto di Bab el Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
1: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi, Mosca ha accettato di fare altrettanto, lo ha annunciato il presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO, Rutte, condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Saggio. La Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi, anche contro infrastrutture civili vicino al territorio della NATO. L'attacco di ieri contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato, le parole dell'ex premier olandese. Sono attesi entro mercoledì i risultati definitivi delle elezioni politiche in Svezia. Al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio rispetto al centrodestra del premier uscente Kristersson. Successo per la leader socialdemocratica Andersson, pronta a tornare al governo, arretra invece l'estrema destra. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Si svolgeranno domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. Alle esequie dell'ex commissaria europea saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Sono oltre 2 milioni gli alunni che oggi sono tornati a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in alcune regioni, ma la maggior parte degli studenti è rientrata questa mattina e alcune regole per loro sono cambiate rispetto allo scorso anno. Laura Carchidi.
2: I primi a tornare tra i banchi sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre, seguiti l'11 dalle scuole dell'infanzia dello stesso territorio. Il 10 settembre hanno riaperto regolarmente le scuole di Val d'Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento, ma la maggior parte degli alunni italiani è rientrata in classe oggi. Stamattina la campanella è suonata infatti per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni inizieranno il 17 settembre. 10 giorni dopo Bolzano. Ma quest'anno gli studenti dovranno affrontare regole più severe, confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporterà infatti la bocciatura automatica. Cambia anche la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento puro da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Ma parte anche un programma di sostegno per gli studenti dell'ultimo anno delle medie dei primi due delle superiori, con voucher per colloqui individuali gestiti tramite la piattaforma unica.
1: Dopo le fatiche di Champions in casa della Real Madrid, l'Inter di Chiev torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi, nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
3: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Chiev, che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4-4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
4: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi, perché si tratta sempre di un calcio di inizio stagione, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare, ma noi non badiamo solo a quello, badiamo a quello che sono i principi.
3: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani: ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio alle 20.45, arbitra Pairetto.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
6: Sono le 19 e 59 minuti.
7: News.

0: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12:30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 20 ed un minuto.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News. Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
5: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
0: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi, Mosca ha accettato di fare altrettanto, lo ha annunciato il presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO, Rutte, condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Saggio. La Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi anche contro infrastrutture civili vicino al territorio della NATO. L'attacco di ieri contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato, le parole dell'ex premier olandese. Sono attesi entro mercoledì i risultati definitivi delle elezioni politiche in Svezia. Al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio rispetto al centrodestra del premier uscente Kristersson. Successo per la leader socialdemocratica Andersson, pronta a tornare al governo, arretra invece l'estrema destra. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Si svolgeranno domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, alle esequie dell'ex commissaria europea, saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Sono oltre 2 milioni gli alunni che oggi sono tornati a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in alcune regioni, ma la maggior parte degli studenti è rientrata questa mattina e alcune regole per loro sono cambiate rispetto allo scorso anno. Laura Carchidi.
6: I primi a tornare tra i banchi sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre, seguiti l'11 dalle scuole dell'infanzia dello stesso territorio. Il 10 settembre hanno riaperto regolarmente le scuole di Val d'Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento, ma la maggior parte degli alunni italiani è rientrata in classe oggi. Stamattina la campanella è suonata infatti per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni inizieranno il 17 settembre. settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Ma quest'anno gli studenti dovranno affrontare regole più severe, confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporterà infatti la bocciatura automatica. Cambia anche la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento puro da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Ma parte anche un programma di sostegno per gli studenti dell'ultimo anno delle medie e dei primi due delle superiori, con voucher per colloqui individuali gestiti tramite la piattaforma unica.
0: Dopo le fatiche di Champions in casa della Real Madrid, l'Inter di Kiev torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi, nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
7: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Kiev, che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4 su 4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
8: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi, perché si tratta sempre di un calcio di inizio stagione, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare, ma noi non badiamo solo a quello, badiamo a quello che sono i principi.
7: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani: ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio alle 20:45, arbitra Pairetto.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: le 20 e 15 minuti.
1: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones, Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco, Runiec perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis, Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entreliste insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo: entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare Elite, Under 23 e Juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 20 e 22 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali, che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
2: Intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
1: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
1: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
2: Andiamo a Vasto. Per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dalla 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
1: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
5: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una spunta anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Finita l'austerity complice il Covid, voluta da Papa Bergoglio, Leone XIV rialza gli stipendi anche dei cardinali. Francesco li aveva tagliati del 10%, adottando misure di contenimento post-pandemia, ma non per gli stipendi più bassi in Vaticano. Prevost ha dunque abrogato le decurtazioni, precisando tuttavia che istituzioni della Santa Sede dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. La cronaca: sequestrata per diverse ore, picchiata, minacciata e abusata dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno. L'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva attirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma la giovane lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Un flash di calcio: si chiude oggi la quarta giornata di Serie A con 3 match dalle 18:30 in campo Como, Parma e Torino-Roma. Alle 20:45 chiuderà la quarta giornata Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 36 minuti.
2: News. Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
3: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre $107 al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
2: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. Mosca ha accettato di fare altrettanto, lo ha annunciato il presidente americano Trump. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Dopo le fatiche di Champions in casa della Real Madrid, l'Inter di Chievu torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi, nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
4: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Chievu, che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4 su 4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
5: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi.
4: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio alle 20:45, arbitra Pairetto.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria vedrà ancora qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 20 e 44 minuti.
1: News. Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
2: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
1: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi, Mosca ha accettato di fare altrettanto, lo ha annunciato il presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO, Rutte, condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Saggio. La Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi anche contro infrastrutture civili vicino al territorio della NATO. L'attacco di ieri contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato, le parole dell'ex premier olandese. Sono attesi entro mercoledì i risultati definitivi delle elezioni politiche in Svezia. Al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio rispetto al centrodestra del premier uscente Kristersson. Successo per la leader socialdemocratica Andersson, pronta a tornare al governo, arretra invece l'estrema destra. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Si svolgeranno domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma, alle esequie dell'ex commissaria europea, saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Sono oltre 2 milioni gli alunni che oggi sono tornati a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in alcune regioni, ma la maggior parte degli studenti è rientrata questa mattina e alcune regole per loro sono cambiate rispetto allo scorso anno. Laura Carchidi.
3: I primi a tornare tra i banchi sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre, seguiti l'11 dalle scuole dell'infanzia dello stesso territorio. Il 10 settembre hanno riaperto regolarmente le scuole di Val d'Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento, ma la maggior parte degli alunni italiani è rientrata in classe oggi. Stamattina la campanella è suonata infatti per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni inizieranno il 17 settembre. 10 giorni dopo Bolzano. Ma quest'anno gli studenti dovranno affrontare regole più severe, confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporterà infatti la bocciatura automatica. Cambia anche la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento puro da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Ma parte anche un programma di sostegno per gli studenti dell'ultimo anno delle medie e dei primi due delle superiori, con voucher per colloqui individuali gestiti tramite la piattaforma unica.
1: Dopo le fatiche di Champions in casa della Real Madrid, l'Inter di Chiev torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi, nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
4: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Chivu, che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4-4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
5: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi, perché si tratta sempre di un calcio di inizio stagione, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare, ma noi non badiamo solo a quello, badiamo a quello che sono i principi.
4: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani: ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio alle 20:45, arbitra Pairetto.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones, Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco, Vrunic perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebos e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis, Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud, con qualche rovescio sparso. In giornata la situazione per lo più stazionaria, vedrà ancora qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. News.
4: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola, nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. Il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cran Montanà. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio. Nonostante tutto, un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Da poco terminati i 2 match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
5: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola, nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. Il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Crans Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Da poco terminati i 2 match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola, nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. Il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cran Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Da poco terminati i 2 match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. Il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Crans Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio, con le partite che chiudono la 4ª giornata di Serie A. Da poco terminati i 2 match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. E il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cran Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Da poco terminati i 2 match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola, nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. Il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cran Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Da poco terminati i 2 match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo, in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola, nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. Il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cran Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Da poco terminati i 2 match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale, causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte.

0: Giovanni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. E il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cran Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della quarta D, alle spalle lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora. La vita. Infine il calcio con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A, da poco terminati i due match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 22 ed un minuto.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. No. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A: Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
5: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A: Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A: Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A: Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una spunta anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A: Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A: Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A: Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una sponda anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 23.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo

0: sito cinese incluso nella lista, situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti e le antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto ha detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Nel costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times è una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi tra cui Germania e Francia hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale dell'Italia a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca, l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118 è intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio, da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì, l'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e i nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti, giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 23 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto ha detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Nel costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times è una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi tra cui Germania e Francia hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca, l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118, è intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio, da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì, l'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e i nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti, giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto ha detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Nel costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times è una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi tra cui Germania e Francia hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca, l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118, è intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio, da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì. L'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e i nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti. Giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 23 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto ha detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Nel costo del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times è una una fonte vicina alla posizione russa, il presidente russo Putin, però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico, 12 paesi tra cui Germania e Francia hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca: l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio: da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì, l'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e i nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti, giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como, che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Il costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times è una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi, tra cui Germania e Francia, hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca, l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio, da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì, l'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti, giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Il costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera è esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times è una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi, tra cui Germania e Francia, hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca, l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio, da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì. L'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti. Giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto ha detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Il costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times è una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi tra cui Germania e Francia hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca, l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118, è intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio, da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì. L'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e i nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti. Giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 con

0: nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto. Questo quanto ha detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Nel costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times è una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi tra cui Germania e Francia hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca, l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118, è intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio, da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì.

0: Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo 4 giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti, giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro-nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore cielo stellato al centro nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Nella mattinata di domani avremo condizioni di stabilità praticamente sull'intero centro nord, con il sole che sarà il grande protagonista. Maggiore variabilità al sud con qualche rovescio sparso. In giornata situazione per lo più stazionaria, con qualche acquazzone, più probabile tra Calabria e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti.

0: Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Naza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Gvir ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social, poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di 2 gol come contro il Napoli. Il pareggio già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Naza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Gvir ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di 2 gol come contro il Napoli. Il pareggio già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: mezzanotte e 16 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Naza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Giver ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di 2 gol come contro il Napoli. Il pareggio già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: È mezzanotte e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Naza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Giver ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di 2 gol come contro il Napoli. Il pareggio già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce. Inter 5, Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Le notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Naza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Gvir ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di 2 gol come contro il Napoli. Il pareggio già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Naza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Gvir ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di 2 gol, come contro il Napoli. Il pareggio già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Naza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Gvir ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di due gol come contro il Napoli. Il pareggio già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump, che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Gvir ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu: combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno, l'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker, i nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di 2 gol come contro il Napoli. Il pareggio già nel primo tempo, nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: È 1:03.
1: Meteo. La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È 1:19.
0: Meteo.
2: L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: 1:30.
1: Meteo.
2: La presenza dell'alta pressione delle Azzorre continua a sbarrare la strada alle perturbazioni atlantiche, anche se al sud insiste un'instabilità sparsa. In mattinata sereno al centro-nord, nubi e spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Calabria e il comparto interno della Sicilia, così come sulla zona ionica, con locali di rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:46.
2: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesci al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Sono le 2.
1: Meteo. L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simile tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.